La compagnia aereo disco di Radio Studio X e il comandante Massimo vi danno il benvenuto a bordo della musica e vi augurano buon viaggio.

Radio Studio X ha trasmesso Luxury Soul, 60 minuti di musica dance, mixata per voi. Appuntamento alla prossima settimana.

0: weekend, buon fine agosto, ci sentiamo a settembre, ciao!
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
2: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
3: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
4: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!
2: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.

Buongiorno da Radio Studio X e ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Sabrina in vostra compagnia per 60 minuti con il Buongiorno in Musica, che anche oggi è dedicato alle cover, cioè alle canzoni riadattate. Lo so che in italiano suona male, quindi vogliamo lasciare la parola inglese? Vedremo, ma sì, dai. Tanto ormai questa espressione è entrata nell'uso comune, non ce ne liberiamo. Allora, diciamo un po' della serie, non ho voglia di scrivere qualcosa e quindi prendo una canzone vecchia e la rielaboro. Per alcuni è stato così, per altri forse no, è stato anche un modo per omaggiare un cantante o un gruppo. Ho già parlato del motivo per il quale sono nate le cover, quindi non penso sia il caso di ripetermi, ma direi che invece è il caso di cominciare con la prima canzone in programma. Dunque, iniziamo con un brano del 1964 di Nina Simone, pseudonimo di Eunice Kathleen Waymon, ma questo a noi interessa poco. È stata una cantante, pianista, scrittrice e attivista per i diritti civili statunitense. Questo brano, che ha delle sonorità blues, soul e jazz, si intitola Don't Let Me Be Misunderstood. Ebbene, una canzone che è stata poi riproposta in chiave rock da un gruppo statunitense che si chiamavano The Animals nel 1965, e poi nel 1977 ecco la versione disco dal gruppo musicale franco-statunitense Santa Esmeralda. Quindi ascoltiamo la versione disco.

Taglia, taglia, perché qui andremo avanti fino a metà programma. 14 minuti è la durata della versione disco di Santa Esmeralda di questo brano, che risale al 1964. La versione di Nina Simone naturalmente era molto più pacata, beh, ma neanche a dirlo. Ma proseguiamo, andiamo avanti con la nostra carretta musicale, con le cover. E devo dire una cosa, che molte canzoni degli anni 70, 80, 90 sono cover di canzoni degli anni 60 e probabilmente ispiravano tantissimo. Allora, anche la prossima è del 1967, scritta e interpretata da John Holt nel 1967. Nello stesso anno se ne sono appropriati i componenti di un gruppo giamaicano chiamato i Paragons. Poi probabilmente questa canzone è andata nel dimenticatoio per una ventina d'anni, fino a che nel 1980 Blondie rispolvera questa canzone intitolata The Tide Is High, la marea è alta.

A proposito di maree, adesso ascoltiamo una canzone italiana. Io lo dico spesso che non accade di sovente. Oh, sovente poi è un'espressione che usava Dadda Mina dell'Ottocento. Vabbè, ogni tanto vengono fuori così. Stavo dicendo che è raro che una canzone inglese venga poi coverizzata in lingua italiana, piuttosto è l'inverso. Però abbiamo questo esempio di Alta Marea di Antonello Venditti, che altro non è che cosa il riadattamento di un brano dei Crowded House del 1986 intitolato Don't Dream It's Over. Benché entrambe le canzoni condividano la base musicale, naturalmente queste si differenziano per il testo, che non sto a spiegare. Naturalmente, quindi, se qualcuno è curioso, beh, che se la vada a cercare e faccia il confronto. Noi mandiamo in onda la versione di Antonello Venditti del 1991.

oltre a non condividere il testo, queste canzoni non condividono neanche la durata, perché quella di Venditti è oltre 5 minuti, mentre quella dei Crowded House è poco meno di 4. Vabbè, ma queste sono sottigliezze, era soltanto però per specificare che delle volte, ecco, non combaciano neanche le durate delle canzoni. Continuiamo con le nostre cover, con un brano di un gruppo musicale statunitense che è stato attivo dal 1953 al 1963. In questo decennio incise una canzone intitolata Up on the Roof, che poi è stata riadattata, riproposta successivamente qualche decennio dopo, ebbene sì, 1980, da Viola Wills.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Canzoni oggi nel Buongiorno e Musica della serie "Ma davvero non è lui o non è lei, non sono loro che hanno inciso questa canzone per primi?" Sì, stiamo proprio trattando le cover, cioè i riadattamenti di alcuni brani riproposti poi con generi musicali magari diversi e anche testi diversi e durate diverse, ma non dobbiamo girare il coltello nella piaga, andiamo avanti, ancora anni 60, 1959, altro che 60, beh, comunque siamo al limite. Una cover di Nils Sedaka. Chi era? Era un cantautore, un cantante che ha scritto canzoni famosissime, tra cui una delle più famose, "Oh Carol", magari qualcuno l'ha sentita, una cover, non lo so. Hanno fatto la cover di "Oh Carol", adesso vado a vedere mentre va in onda invece questa canzone intitolata "One Way Ticket" nel riarrangiamento, nel riadattamento degli Eruption 1979, quindi 20 anni dopo.

No, Nisba, niente, non esiste la cover di O'Carroll, me ne farò una ragione, quindi passiamo alla prossima cover, al prossimo riadattamento e abbassiamo i toni, perché è una canzone molto romantica, scritta, questa è stata scritta addirittura nel 1934 per una commedia musicale che si intitolava Dames. E poi è stata proposta dai Flamingos, inutile aggiungere che si trattava di un gruppo musicale statunitense nel 1959, e poi è stata riproposta nel 1975, insomma facciamo proprio un excursus storico su queste canzoni incredibile, da Art Garfunkel. Allora chiudiamo gli occhi e ascoltiamo I Only Have Eyes For You.

Facciamo sfumare I Only Have Eyes For You, una bella canzone che ci ha permesso di riposare la mente, di Art Garfunkel. Una cover, perché è quello che trattiamo quest'oggi nel Buongiorno in Musica da Radio Studio X. Cover, riadattamenti, sì, non ci sono notizie divertenti e strabilianti e pazze oggi, no. Ci dedichiamo alle cover. E adesso però cambiamo un po' il ritmo, lo aumentiamo un attimino, però con la canzone non originale. Quella originale era molto melodica, è molto melodica, non è morta. C'è ancora questa versione di Barry Manilow, 1973, intitolata Could It Be Magic, però è stata proposta dopo tre anni, nel 1976, da Donna Summer, per arrivare poi al 1992 con i Take That. E allora ascoltiamo la versione dei Take That.

Ma Barry Manilow e tutti coloro che hanno scritto le canzoni o le hanno composte, ma ci guadagnano qualcosa quando altri si appropriano dei loro brani? Ebbene sì, perché i proprietari della composizione del testo, a loro deve essere pagato, devono essere pagate le cosiddette royalties. È detto in lingua italiana perché non tutti capiscono l'inglese, nonostante adesso sia diventata moda da qualche anno parlare solo inglese, non trovare l'equivalente italiano, oppure se c'è non usarlo. Ebbene, sono i compensi che vengono pagati a una persona per l'utilizzo e lo sfruttamento di un bene, in questo caso della musica. Oh, detto questo, proseguiamo. Abbiamo anche spiegato il motivo per il quale, anzi grazie al quale, alcuni autori continuano a guadagnare anche se non compongono più canzoni, anche perché ogni volta che vanno in onda guadagnano. Eh sì, una volta che ascoltate una canzone, il compositore o il cantante, se ha il diritto, guadagna. Però adesso non parliamo di quattrini, ma andiamo avanti con una versione italiana di una canzone dei Real Thing del 1976. You to me are everything, l'ascoltiamo nella versione appunto in lingua madre nostra, di Marina Rei, 1997, Primavera.

Sinceramente preferisco la versione dei Real Thing, anche se questa non è proprio male male male. Allora perché abbiamo mandato in onda quella italiana? Così, tanto per far capire che anche alcune canzoni inglesi sono state tradotte e riadattate in lingua italiana. Dunque, vediamo un attimino di continuare la nostra programmazione da Radio Studio X nel Buongiorno Musica con le cove, con i riadattamenti. Adesso però ascoltiamo l'originale. Bene, sì, perché lo preferisco, anche se si tratta di Tina Turner. 1996, Tina Turner, però la versione originale di questo brano è del 1984 di John Waite e si intitola Missing You.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Alcune volte ascoltando le canzoni non si fa caso al testo, magari è orecchiabile, allegra, ed è il caso del prossimo brano che stiamo per ascoltare. È la storia di una donna che viene abbandonata la notte delle nozze. Ma che bastardo! Si intitola Band of Gold, cioè la fascia d'oro, riferita all'anello nuziale. La prima versione di questa canzone era del 1970 di Frida Payne, è stata poi riproposta dopo 16 anni nel 1986 da Belinda Carlisle. Nel frattempo, mentre va in onda, vado a cercare il testo per sapere se il bastardo poi è rimasto bastardo oppure ha avuto un ripensamento.

È come guardi un film e poi o ti addormenti, non sai come va a finire, oppure c'è un'interruzione, non sai il finale. Questo è uguale, cioè è una canzone che parla di questa donna che viene mollata lì la notte, la prima notte di nozze, e lei spera che lui torni indietro da quella porta, perché l'unica cosa che le rimane è questa fascia d'oro, questa fede nuziale. Ma perché se n'è andato? Ecco, è questo che magari dovevano spiegare in questa canzone, ma tu guarda, fanno rimanere proprio così, a bocca asciutta. E a bocca asciutta comunque c'è rimasta anche lei, perché non hanno consumato. Ci sarebbe anche da chiedersi il motivo per il quale hanno scritto una canzone del genere, con questo ritmo, con questo genere musicale, ma lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso, ascoltiamo le canzoni per quello che sono, nel senso magari orecchiabili, carine, poi non badiamo al testo, certe volte proprio non ne vale assolutamente la pena. Ma proseguendo con la nostra scaletta musicale, facciamo un salto per quanto riguarda il genere, perché cambiamo totalmente musica con i Santana. Sì, proprio il gruppo fondato nel 1966 dal chitarrista di origini messicane Carlos Santana. Ma chi l'avrebbe detto che i Santana coverizzassero una canzone? Diciamolo, perché l'hanno fatto, è un brano dei Fleetwood Mac. Gruppo anglo-statunitense formatosi a Londra nel 1967 e incise il brano intitolato Black Magic Woman, e dopo due anni lo incisero anche loro, i Santana.

Lo so che è incredibile, eppure la cover, sì, non è l'originale, erano i Santana con Black Magic Woman e non hanno fatto solo questa, perché ce n'è un'altra. Hanno coverizzato anche Oye Como Va, ma questa l'ascolteremo in un'altra puntata del Buongiorno in Musica. Ma questa sarà tutta un'altra storia. Adesso andiamo avanti ed è il caso di dire Houston, abbiamo un problema. Ma non mi riferisco alla famosa frase pronunciata da un astronauta in missione con un Apollo 13 che ebbe un problemino e quindi lo riferì a Houston. No, io mi riferisco a Whitney Houston. Cara Whitney Houston, abbiamo un problema. Sì, perché la canzone che Whitney interpretò negli anni 90, intitolata I'm Every Woman, non era farina del suo sacco. No, perché l'aveva già incisa Chaka Khan nel 1978 e ascoltiamo quella vera, l'originale.

Facciamo sfumare la canzone originale, quella di Chaka Khan, I'm Every Woman del 1978, e andiamo avanti, anzi torniamo indietro nel tempo, perché dobbiamo arrivare al 1959 per parlare di Art LaBeouf e Preston Epps, rispettivamente disc jockey, produttore e percussionista, che composero un brano che all'epoca divenne iconico, un brano strumentale intitolato Bongo Rock. Ma la versione più celebre è invece una cover, ebbene la cover percussiva del 1973 realizzata dalla Incredible Bongo Band.

0: nostre applicazioni, visitate il nostro sito, date un'occhiata anche al palinsesto, date un'occhiata al nostro piccolo museo virtuale. Comunque, detto questo, non resta altro che augurare una buona giornata, un buon ascolto con la nostra programmazione musicale e, come sempre, da Sabina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

0: A Radio Studio X sono le ore 5 e 4 minuti.
1: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City.

0: Diamo un'occhiata alla giornata.
1: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
1: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
1: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Avete ascoltato Trailers in FM.
12: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

differenza e nella selezione.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. In the mix.

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti. Estate! Un libro.
3: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio,

0: La Guardiana, in libreria da Garzanti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.
1: A Radio Studio X sono le ore 7 e 17 minuti.
2: 2 minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Ci sono verità che si nascondono proprio dove tutti guardano, protette da un silenzio collettivo che nessuno osa rompere. E poi arriva qualcuno che quel silenzio non lo accetta, che continua a fare domande anche quando le risposte fanno paura. Un appassionante thriller d'esordio sul conflitto tra modernità e tradizione, tra uomo e ambiente. Una storia che racconta cosa siamo disposti a sacrificare per difendere ciò che ci definisce, un luogo, un amore, un'idea di giustizia. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Quello di oggi si chiama I luoghi a cui appartieni, di Chiara Donadi. Alev des Alpes è un piccolo paese che vive grazie a un'unica industria e al turismo. Una valle di poco meno di 3.000 persone in cui la giovane avvocata Teresa arriva con l'incarico di supervisionare la costruzione di una diga, un progetto sostenuto da una potente famiglia locale, i Touré. Teresa, ambiziosa e desiderosa di farsi notare, svolge l'incarico con determinazione. Ma presto si rende conto che il lavoro è più complesso e oscuro di quanto sembri. Come mai i Touré promuovono la costruzione della diga? Cosa c'entra con il progetto Pietro Berton, un maestro di sci morto sulle piste una notte dell'inverno appena trascorso? E perché Andrea, un amico di Pietro con cui Teresa ha iniziato a vedersi di nascosto, sembra volerla dissuadere dall'indagare? La situazione si complica quando il gruppo ambientalista Wild Mountains arriva ad Alev des Alpes, determinato a fermare la costruzione della diga. Ma la loro causa, giusta, diventa rapidamente il pretesto per una serie di contrasti dalle conseguenze imprevedibili. E per scoprire la verità, Teresa dovrà mettere a rischio tutto ciò in cui crede. Di Chiara Donadi, I luoghi a cui appartieni. In libreria da Marsilio.
5: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
6: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo, ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 7:32.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

0: A Radio Studio X sono le ore 8:02.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code per veicolo fermo in avaria verso sud tra Aglio e Barberino per 2 km, tra Firenzuola e Aglio per 1 km. In A11 rallentamenti per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e il bivio con l'A1, stessa situazione in Fipiri tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario sulla tratta Borgo Pontassieve dall'8 settembre fino al 20 settembre, progressivamente servizi ferroviari sospesi per emergenza sicurezza quest'estate verranno riattivati. Prima del ripristino ci sarà una nuova interruzione già programmata dall'inizio dell'anno tra il 4 e il 6 settembre tra Vicchio e Dicomano. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli Publiacqua in via Belisario Vinta, via delle Panche e via Gioberti. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Welcome to the world of rhythm.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1580

0: Dance Rotation con
1: DJ Clever,
2: il più bel DJ del mondo.
3: Simply Clever.
4: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
5: A Radio Studio X sono le ore 9:33.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada, in A11 rallentamenti per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e il bivio con la 1, in Fipili per traffico, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci verso Firenze, ancora coda in uscita a Santa Croce per chi proviene da Firenze per lavori, inoltre rallentamenti tra Interporto Toscano Est e bivio S16 Fipili a 12 Colle Salvetti in direzione del capoluogo. Dal traffico urbano di Firenze, restringimento di carreggiata, code in aumento su Viale Strozzi per materiale in carreggiata. E prima di salutarci, per il traffico ferroviario sulla linea tirrenica Genova-Pisa-Roma sono in programma il 5 e il 6 settembre, il 12 e 13 settembre, lavori di manutenzione e potenziamento tecnologico tra Grosseto e Orbetello. Sono previsti provvedimenti di circolazione. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
8: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
9: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
10: Radio Studio X, enjoy the music.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada, in A11 rallentamenti per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e il bivio con la 1, in Fipili per traffico, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci verso Firenze, ancora coda in uscita a Santa Croce per chi proviene da Firenze. Per lavori inoltre rallentamenti tra Interporto Toscano Est e bivio S10 Fipili a 12 Colle Salvetti in direzione del capoluogo. Siamo al traffico urbano di Firenze, restringimento di carreggiata, code in aumento su Viale Strozzi per materiale in carreggiata. E prima di salutarci, per il traffico ferroviario sulla linea tirrenica Genova-Pisa-Roma sono in programma il 5 e il 6 settembre, il 12 e 13 settembre lavori di manutenzione e potenziamento tecnologico tra Grosseto e Orbetello, sono previsti provvedimenti di circolazione. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Ci sono verità che si nascondono proprio dove tutti guardano, protette da un silenzio collettivo che nessuno osa rompere. E poi arriva qualcuno che quel silenzio non lo accetta, che continua a fare domande anche quando le risposte fanno paura. Un appassionante thriller d'esordio sul conflitto tra modernità e tradizione, tra uomo e ambiente. Una storia che racconta cosa siamo disposti a sacrificare per difendere ciò che ci definisce, un luogo, un amore, un'idea di giustizia. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Quello di oggi si chiama I luoghi a cui appartieni, di Chiara Donadi. Alève des Alpes è un piccolo paese che vive grazie a un'unica industria e al turismo. Una valle di poco meno di 3.000 persone in cui la giovane avvocata Teresa arriva con l'incarico di supervisionare la costruzione di una diga, un progetto sostenuto da una potente famiglia locale, i Touré. Teresa, ambiziosa e desiderosa di farsi notare, svolge l'incarico con determinazione. Ma presto si rende conto che il lavoro è più complesso e oscuro di quanto sembri. Come mai i Touré promuovono la costruzione della diga? Cosa c'entra con il progetto Pietro Berton, un maestro di sci morto sulle piste una notte dell'inverno appena trascorso? E perché Andrea, un amico di Pietro con cui Teresa ha iniziato a vedersi di nascosto, sembra volerla dissuadere dall'indagare? La situazione si complica quando il gruppo ambientalista Wild Mountains arriva ad Alève des Alpes, determinato a fermare la costruzione della diga. Ma la loro causa, giusta, diventa rapidamente il pretesto per una serie di contrasti dalle conseguenze imprevedibili. E per scoprire la verità, Teresa dovrà mettere a rischio tutto ciò in cui crede. Di Chiara Donadi, I luoghi a cui appartieni. In libreria da Marsiglia.
6: A Radio Studio X sono le ore 9:40.
7: Radio Studio X. La musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

Buongiorno da Radio Studio X, ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Sabrina in vostra compagnia per 60 minuti con il Buongiorno in Musica, che anche oggi è dedicato alle cover, cioè alle canzoni riadattate. Lo so che in italiano suona male, quindi vogliamo lasciare la parola inglese? Vedremo, ma sì, dai. Tanto ormai questa espressione è entrata nell'uso comune, non ce ne liberiamo. Allora, diciamo un po' della serie, non ho voglia di scrivere qualcosa e quindi prendo una canzone vecchia e la rielaboro. Per alcuni è stato così, per altri forse no, è stato anche un modo per omaggiare un cantante o un gruppo. Ho già parlato del motivo per il quale sono nate le cover, quindi non penso sia il caso di ripetermi, ma direi che invece è il caso di cominciare con la prima canzone in programma. Dunque, iniziamo con un brano del 1964 di Nina Simone, pseudonimo di Eunice Kathleen Waymon, ma questo a noi interessa poco. È stata una cantante, pianista, scrittrice e attivista per i diritti civili statunitense. Questo brano, che ha delle sonorità blues, soul e jazz, si intitola Don't Let Me Be Misunderstood. Ebbene, una canzone che è stata poi riproposta in chiave rock da un gruppo statunitense che si chiamavano The Animals nel 1965, e poi nel 1977 ecco la versione disco dal gruppo musicale franco-statunitense Santa Esmeralda. Quindi ascoltiamo la versione disco.

Taglia, taglia, perché qui andremo avanti fino a metà programma. 14 minuti è la durata della versione disco di Santa Esmeralda di questo brano, che risale al 1964. La versione di Nina Simone naturalmente era molto più pacata, beh, ma neanche a dirlo. Ma proseguiamo, andiamo avanti con la nostra carretta musicale con le cover, e devo dire una cosa, che molte canzoni degli anni 70, 80, 90 sono cover di canzoni degli anni 60 e probabilmente ispiravano tantissimo. Allora, anche la prossima è del 1967, scritta e interpretata da John Holt nel 1967. Nello stesso anno se ne sono appropriati i componenti di un gruppo giamaicano chiamato i Paragons. Poi probabilmente questa canzone è andata nel dimenticatoio per una ventina d'anni, fino a che nel 1980 Blondie rispolvera questa canzone intitolata The Tide is High, la marea è alta.

A proposito di maree, adesso ascoltiamo una canzone italiana. Io lo dico spesso che non accade di sovente. Oh, sovente poi è un'espressione che usava Dadda Mina dell'Ottocento. Vabbè, ogni tanto vengono fuori così. Stavo dicendo che è raro che una canzone inglese venga poi coverizzata in lingua italiana, piuttosto è l'inverso. Però abbiamo questo esempio di Alta Marea di Antonello Venditti, che altro non è che cosa? Il riadattamento di un brano dei Crowded House del 1986 intitolato Don't Dream It's Over. Benché entrambe le canzoni condividano la base musicale, naturalmente queste si differenziano per il testo, che non sto a spiegare. Naturalmente, quindi, se qualcuno è curioso, beh, che se la vada a cercare e faccia il confronto. Noi mandiamo in onda la versione di Antonello Venditti del 1991.

oltre a non condividere il testo, queste canzoni non condividono neanche la durata, perché quella di Venditti è oltre 5 minuti, mentre quella dei Crowded House è poco meno di 4. Vabbè, ma queste sono sottigliezze, era soltanto però per specificare che delle volte, ecco, non combaciano neanche le durate delle canzoni. Continuiamo con le nostre cover, con un brano di un gruppo musicale statunitense che è stato attivo dal 1953 al 1963. In questo decennio incise una canzone intitolata Up on the Roof, che poi è stata riadattata, riproposta successivamente qualche decennio dopo, ebbene sì, 1980, da Viola Wills.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Canzoni oggi nel Buongiorno e Musica della serie Ma davvero non è lui o non è lei, non sono loro che hanno inciso questa canzone per primi. Sì, stiamo proprio trattando le cover, cioè i riadattamenti di alcuni brani riproposti poi con generi musicali magari diversi e anche testi diversi e durate diverse, ma non dobbiamo girare il coltello nella piaga, andiamo avanti ancora anni 60, 1959, altro che 60, beh comunque siamo al limite. Una cover di Nils Sedaka, chi era? Era un cantatore, un cantante che ha scritto canzoni famosissime, tra cui una delle più famose, O Carol, magari qualcuno l'ha sentita, una cover, non lo so, hanno fatto la cover di O Carol, adesso vado a vedere mentre va in onda invece questa canzone intitolata One Way Ticket nel riarrangiamento, nel riadattamento degli Eruption 1979, quindi 20 anni dopo.

No, Lisba, niente, non esiste la cover di O Carol, me ne farò una ragione, quindi passiamo alla prossima cover, al prossimo riadattamento e abbassiamo i toni, perché è una canzone molto romantica, scritta, questa è stata scritta addirittura nel 1934 per una commedia musicale che si intitolava Dames. E poi è stata proposta dai Flamingos, inutile aggiungere che si trattava di un gruppo musicale statunitense, nel 1959, e poi è stata riproposta nel 1975. Insomma, facciamo proprio un excursus storico su queste canzoni incredibile, da Art Garfunkel. Allora chiudiamo gli occhi e ascoltiamo I Only Have Eyes For You.

Facciamo sfumare I Only Have Eyes For You, una bella canzone che ci ha permesso di riposare la mente, di Art Garfunkel. Una cover, perché è quello che trattiamo quest'oggi nel Buongiorno in Musica da Radio Studio X. Cover, riadattamenti, sì, non ci sono notizie divertenti e strabilianti e pazze oggi, no. Ci dedichiamo alle cover. E adesso però cambiamo un po' il ritmo, lo aumentiamo un attimino, però con la canzone non originale. Quella originale era molto melodica, è molto melodica, non è morta. C'è ancora questa versione di Barry Manilow, 1973, intitolata Could It Be Magic, però è stata proposta dopo 3 anni nel 1976 da Donna Summer, per arrivare poi al 1992 con i Take That. E allora ascoltiamo la versione dei Take That.

ma Barry Manilow e tutti coloro che hanno scritto le canzoni o le hanno composte, ma ci guadagnano qualcosa quando altri si appropriano dei loro brani? Ebbene sì, perché i proprietari della composizione del testo, a loro deve essere pagato, devono essere pagate le cosiddette royalties. È detto in lingua italiana perché non tutti capiscono l'inglese, nonostante adesso sia diventata moda da qualche anno parlare solo inglese e non trovare l'equivalente italiano, oppure se c'è non usarlo. Ebbene, sono i compensi che vengono pagati a una persona per l'utilizzo e lo sfruttamento di un bene, in questo caso della musica. Oh, detto questo, proseguiamo. Abbiamo anche spiegato il motivo per il quale, anzi grazie al quale, alcuni autori continuano a guadagnare anche se non compongono più canzoni, anche perché ogni volta che vanno in onda guadagnano. Eh sì, una volta che ascoltate una canzone, il compositore o il cantante, se ha il diritto, guadagna. Però adesso non parliamo di quattrini, ma andiamo avanti con una versione italiana di una canzone dei Real Thing del 1976. You to me are everything, l'ascoltiamo nella versione appunto in lingua madre nostra, di Marina Rei, 1997, Primavera.

Sinceramente preferisco la versione dei Real Thing, anche se questa non è proprio male. Allora perché abbiamo mandato in onda quella italiana? Così, tanto per far capire che anche alcune canzoni inglesi sono state tradotte e riadattate in lingua italiana. Dunque, vediamo un attimino di continuare la nostra programmazione da Radio Studio X nel Buongiorno Musica con le cove, con i riadattamenti. Adesso però ascoltiamo l'originale. Bene, sì, perché lo preferisco, anche se si tratta di Tina Turner. 1996, Tina Turner, però la versione originale di questo brano è del 1984 di John Waite e si intitola Missing You.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Alcune volte ascoltando le canzoni non si fa caso al testo, magari è orecchiabile, allegra, ed è il caso del prossimo brano che stiamo per ascoltare. È la storia di una donna che viene abbandonata la notte delle nozze. Ma che bastardo! Si intitola Band of Gold, cioè la fascia d'oro, riferita all'anello nuziale. La prima versione di questa canzone era del 1970 di Frida Payne, è stata poi riproposta dopo 16 anni nel 1986 da Belinda Carlisle. Nel frattempo, mentre va in onda, vado a cercare il testo per sapere se il bastardo poi è rimasto bastardo oppure ha avuto un ripensamento.

È come guardi un film e poi o ti addormenti, non sai come va a finire, oppure c'è un'interruzione, non sai il finale. Questo è uguale, cioè è una canzone che parla di questa donna che viene mollata lì la notte, la prima notte di nozze, e lei spera che lui torni indietro da quella porta, perché l'unica cosa che le rimane è questa fascia d'oro, questa fede nuziale. Ma perché se n'è andato? Ecco, è questo che magari dovevano spiegare in questa canzone. Ma tu guarda, fanno rimanere proprio così, a bocca asciutta. E a bocca asciutta comunque c'è rimasta anche lei, perché non hanno consumato. Ci sarebbe anche da chiedersi il motivo per il quale hanno scritto una canzone del genere, con questo ritmo, con questo genere musicale. Ma lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso, ascoltiamo le canzoni per quello che sono, nel senso magari orecchiabili, carine, poi non badiamo al testo, certe volte proprio non ne vale assolutamente la pena. Ma proseguendo con la nostra scaletta musicale, facciamo un salto per quanto riguarda il genere, perché cambiamo totalmente musica con i Santana. Sì, proprio il gruppo fondato nel 1966 dal chitarrista di origini messicane Carlos Santana. Ma chi l'avrebbe detto che i Santana coverizzassero una canzone? Diciamolo, perché l'hanno fatto, è un brano dei Fleetwood Mac. Gruppo anglo-statunitense formatosi a Londra nel 1967, e incise il brano intitolato Black Magic Woman. E dopo 2 anni lo incisero anche loro, i Santana.

Lo so che è incredibile, eppure la cover, sì, non è l'originale, erano i Santana con Black Magic Woman e non hanno fatto solo questa, perché ce n'è un'altra. Hanno coverizzato anche Oye Como Va, ma questa l'ascolteremo in un'altra puntata del Buongiorno in Musica. Ma questa sarà tutta un'altra storia. Adesso andiamo avanti ed è il caso di dire Houston, abbiamo un problema. Ma non mi riferisco alla famosa frase pronunciata da un astronauta in missione con un Apollo 13 che ebbe un problemino e quindi lo riferì a Houston. No, io mi riferisco a Whitney Houston. Cara Whitney Houston, abbiamo un problema. Eh sì, perché la canzone che Whitney interpretò negli anni 90, intitolata I'm Every Woman, non era farina del suo sacco. No, perché l'aveva già incisa Chaka Khan nel 1978 e ascoltiamo quella vera, l'originale.

Facciamo sfumare la canzone originale, quella di Chaka Khan, I'm Every Woman, del 1978, e andiamo avanti, anzi torniamo indietro nel tempo, perché dobbiamo arrivare al 1959 per parlare di Art LaBeouf e Preston Epps, rispettivamente disc jockey, produttore e percussionista, che composero un brano che all'epoca divenne iconico, un brano strumentale intitolato Bongo Rock. Ma la versione più celebre è invece una cover, ebbene la cover percussiva del 1973 realizzata dalla Incredible Bongo Band.

0: E con questa ultima canzone scaletta della Incredible Bongo Band, cioè Bongo Rock, si conclude il Buongiorno in Musica, però naturalmente voi continuate a seguire la nostra programmazione musicale sia in modulazione di frequenza che sulle onde medie. Ricordatevi di scaricare la nostra applicazione, visitate il nostro sito, date un'occhiata anche al palinsesto, date un'occhiata al nostro piccolo museo virtuale. Comunque, detto questo, non resta altro che augurare una buona giornata, un buon ascolto con la nostra programmazione musicale. E come sempre da Sabrina, ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, chiuso per lavori fino alle 18 il tratto tra Pian del Voglio e Aglio. Sulla A15 per lavori un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Fipili chiusa l'entrata di Livorno Porto in direzione Firenze fino alle 20 di stasera. Per traffico intenso ci sono code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: 2 minuti. Estate! Un libro.
6: Ci sono verità che si nascondono proprio dove tutti guardano, protette da un silenzio collettivo che nessuno osa rompere. E poi arriva qualcuno che quel silenzio non lo accetta, che continua a fare domande anche quando le risposte fanno paura. Un appassionante thriller d'esordio sul conflitto tra modernità e tradizione, tra uomo e ambiente. Una storia che racconta cosa siamo disposti a sacrificare per difendere ciò che ci definisce, un luogo, un amore, un'idea di giustizia. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Quello di oggi si chiama I luoghi a cui appartieni, di Chiara Donadi. Alève des Alpes è un piccolo paese che vive grazie a un'unica industria e al turismo. Una valle di poco meno di 3.000 persone in cui la giovane avvocata Teresa arriva con l'incarico di supervisionare la costruzione di una diga, un progetto sostenuto da una potente famiglia locale, i Touré. Teresa, ambiziosa e desiderosa

0: E per scoprire la verità, Teresa dovrà mettere a rischio tutto ciò in cui crede. Di Chiara Donadi, I luoghi a cui appartieni, in libreria da Marsilio.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: A Radio Studio X sono le ore 11 e 5 minuti.
3: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e un minuto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, chiuso per lavori fino alle 18 il tratto tra Pian del Voglio e Aglio. In direzione Roma, per un veicolo in avaria, ci sono 3 km di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello e 1 km di coda tra Chiusi e Fabbro. In direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili, chiusa l'entrata di Livorno Porto in direzione Firenze fino alle 20 di stasera per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile. All'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: 2 minuti. Estate! Un libro.
5: Ci sono verità che si nascondono proprio dove tutti guardano, protette da un silenzio collettivo che nessuno osa rompere. E poi arriva qualcuno che quel silenzio non lo accetta, che continua a fare domande anche quando le risposte fanno paura. Un appassionante thriller d'esordio sul conflitto tra modernità e tradizione, tra uomo e ambiente. Una storia che racconta cosa siamo disposti a sacrificare per difendere ciò che ci definisce, un luogo, un amore, un'idea di giustizia. Ben trovati, io sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Quello di oggi si chiama I luoghi a cui appartieni, di Chiara Donadi. Alève des Alpes è un piccolo paese che vive grazie a un'unica industria e al turismo. Una valle di poco meno di 3.000 persone in cui la giovane avvocata Teresa arriva con l'incarico di supervisionare la costruzione di una diga, un progetto sostenuto da una potente famiglia locale, i Touré. Teresa, ambiziosa e desiderosa di farsi notare, svolge l'incarico con determinazione, ma presto si rende conto che il lavoro è più complesso e oscuro di quanto sembri. Come mai i Touré promuovono la costruzione della diga? Cosa c'entra con il progetto Pietro Berton, un maestro di sci morto sulle piste una notte dell'inverno appena trascorso? E perché Andrea, un amico di Pietro con cui Teresa ha iniziato a vedersi di nascosto, sembra volerla dissuadere dall'indagare? La situazione si complica quando il gruppo ambientalista Wild Mountains arriva ad Alève des Alpes, determinato a fermare la costruzione della diga,

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e un minuto.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, chiuso per lavori fino alle 18 il tratto tra Pian del Voglio e Aglio. In direzione Roma, per un veicolo in avaria, ci sono 3 km di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello e 1 km di coda tra Chiusi e Fabbro. In direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipilì, chiusa l'entrata di Livorno Porto in direzione Firenze fino alle 20 di stasera per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile. All'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
4: What is love? You can't see it, you can't hear it, but it changes your breath.

trasmettere dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Firenze e Imprunete e l'allacciamento con la 11 in direzione Bologna. Si segnala inoltre che fino alle ore 18 di oggi la 1 panoramica rimarrà chiusa per lavori tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Sempre a causa di lavori in Fipili sul ramo di Livorno, chiuso lo svincolo di Livorno Porto in entrata in direzione Firenze fino alle ore 20. Treni nei fine settimana del 5, 6 e 12-13 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Grosseto e Orbetello sulla linea Genova-Pisa-Roma, regionali, intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari, limitazioni di percorso e cancellazioni. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

0: of rhythm.
1: Roses in the Spanish courtyard. Lovers walking.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
1: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
2: Ciao a tutti da DJ Lo Dance e benvenuti a 90s Dance Machine. Oggi il viaggio ha due parole chiave, la cassa e la memoria, perché la dance anni 90 aveva questa magia. Partiva da un battito preciso, diretto, fisico e arrivava fino ai ricordi più personali. In questa puntata attraverseremo dischi immediati, groove, zona DJ, voci e un finale potente, seguendo quel filo invisibile che collega il ritmo alla vita di chi lo ha ballato. Questa è 90s Dance Machine in onda su Radio Studio X. Alla console, al microfono, DJ Lo Dance. Radio

Partiamo con la macchina del tempo. Questa prima sequenza accende subito il battito. È la dance più riconoscibile, quella che negli anni 90 entrava in testa e non usciva più. La cassa parte, la memoria risponde, ed è proprio da qui che comincia il nostro viaggio.

0: Questa era una partenza diretta, piena di energia e ricordo. La cassa anni 90 aveva un'identità tutta sua, non era solo un colpo regolare, era un segnale. Appena partiva capivi che qualcosa stava per succedere. Adesso entriamo nella parte più costruita del suono.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Siamo addentro il suono. Qui andiamo oltre il battito e ascoltiamo quello che ci gira intorno. Groove, piano, basso, campioni, voci e dettagli di produzione. La memoria spesso si aggancia a un elemento piccolo. Un accordo, un suono, una pausa, un rientro di cassa. E la dance anni 90 era piena di questi segnali riconoscibili. Questa sequenza è dedicata proprio a quei dettagli.

0: Questa era una sequenza piena di movimento e sfumature. La cassa tiene tutto insieme, ma sono i dettagli a rendere un disco memorabile. E quando hai passato anni ad ascoltare, ballare e mixare questi suoni, li riconosci quasi fisicamente. Se vi siete appena sintonizzati, ben trovati da DJ Lo Dance. Siete su Radio Studio X e state ascoltando 90s Dance Machine. Ora si va in console.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Eccoci nella zona DJ. Qui la cassa diventa strumento di lavoro. Il DJ la segue, la aggancia, la porta alla stessa velocità del disco successivo e costruisce continuità. Con il vinile tutto questo era un gesto vivo. Pitch, cuffia, mano sul piatto, attenzione al respiro del brano. Questa sequenza è dedicata alla parte più tecnica, ma anche più emozionante del mixaggio.

0: Questa era una sequenza da DJ set vero. Quando due casse si allineano bene succede qualcosa di speciale. Il passaggio non si sente come uno stacco, ma come un unico flusso. Ed è lì che la pista resta agganciata. Adesso ci spostiamo verso la parte più emotiva, le voci e le storie.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Siamo a Voci, Storie e Misteri. Dopo la cassa arriva la voce, ed è spesso la voce a trasformare il ritmo in memoria. Negli anni 90 bastava un ritornello, una frase, un attacco vocale per rendere un brano riconoscibile per sempre. La parte umana sopra la macchina ritmica. Questa sequenza entra proprio in quel territorio.

0: anche questa sequenza ci ha ricordato una cosa importante. La danza era fisica, ma anche emotiva. Si ballava con il corpo, certo, ma certi ritornelli finivano dentro la vita delle persone. Diventavano ricordi, dediche, fotografie sonore. Se vi siete collegati solo adesso, benvenuti su Radio Studio X. Io sono DJ Leo Dance e questa è 90s Dance Machine. Ora arriva il finale dance floor.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Siamo al finale dance floor. Qui la cassa torna protagonista assoluta. È il momento della spinta finale, quello in cui la pista chiede energia e il programma risponde. Una chiusura pensata per lasciare il battito addosso, come succedeva dopo una notte in discoteca. Ultimo giro dentro 90s Dance Machine.

0: Questo era il nostro finale, potente, diretto, da pista. La cassa e la memoria si sono incontrate per tutta la puntata, perché a volte basta un battito per riaprire un ricordo che pensavi chiuso. E adesso arriva la dedica dance.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Oggi la dedica dance arriva da Giulia da Pistoia. Giulia ci racconta il ricordo di uno stereo in camera, dei CD masterizzati, delle copertine scritte a mano e delle telefonate con le amiche prima di uscire. La serata non era ancora cominciata, ma in realtà era già partita. Bastava scegliere cosa mettere, prepararsi con la musica di sottofondo e immaginare la notte che sarebbe arrivata. Questa dedica è per Giulia e per tutti quelli che hanno vissuto l'attesa come parte della festa, perché negli anni 90 anche prepararsi per uscire aveva una colonna sonora. Questa è la dedica dance di oggi.

0: con questa dedica siamo arrivati alla fine della puntata. Grazie per essere stati con me dentro 90s Dance Machine. Io sono DJ Lo Dance, vi saluto da Radio Studio X e vi do appuntamento alla prossima puntata. La cassa si ferma, ma il ricordo continua.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!
2: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!

il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

nuova puntata di Mixi for You 70 Revive parte 2. Ancora Pierino Via alla console. Questa è Radio

0: Michael Zuckerbender, Let's All Center.
1: 70, 80, 90. Selezioni musicali a cura.

0: Pizza di Pierino P.
1: Anche il Finestro ci saluta. È arrivato il momento di salutarci. Questa era l'ultima per oggi.

0: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.
1: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
2: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Yo DJ,
2: DJ Master Mix.
3: Your DJ has only just begun.
4: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Impruneta e il bivio con la variante di Valico verso Bologna. Per intervento delle forze dell'ordine è chiuso invece il tratto della 1 panoramica tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. Ancora per traffico intenso in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassegna in direzione Mare. Sul ramo di Livorno inoltre si ricorda che a causa di lavori fino alle ore 20 rimarrà chiuso lo svincolo di Livorno Porto in entrata in direzione Firenze. Città di Firenze, domani 5 settembre, per operazioni di potatura in via Romana, circolazione interrotta tra via del Ronco e via Santa Maria. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: 2 minuti e state! Un libro.
4: Ci sono verità che si nascondono proprio dove tutti guardano, protette da un silenzio collettivo che nessuno osa rompere. E poi arriva qualcuno che quel silenzio non lo accetta, che continua a fare domande anche quando le risposte fanno paura. Un appassionante thriller d'esordio sul conflitto tra modernità e tradizione, tra uomo e ambiente. Una storia che racconta cosa siamo disposti a sacrificare per difendere ciò che ci definisce, un luogo, un amore, un'idea di giustizia. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Quello di oggi si chiama I luoghi a cui appartieni, di Chiara Donadi. Alève des Alpes è un piccolo paese che vive grazie a un'unica industria e al turismo. Una valle di poco meno di 3.000 persone in cui la giovane avvocata Teresa arriva con l'incarico di supervisionare la costruzione di una diga, un progetto sostenuto da una potente famiglia locale, i Touré. Teresa, ambiziosa e desiderosa di farsi notare, svolge l'incarico con determinazione. Ma presto si rende conto che il lavoro è più complesso e oscuro di quanto sembri. Come mai i Touré promuovono la costruzione della diga? Cosa c'entra con il progetto Pietro Berton, un maestro di sci morto sulle piste una notte dell'inverno appena trascorso? E perché Andrea, un amico di Pietro con cui Teresa ha iniziato a vedersi di nascosto, sembra volerla dissuadere dall'indagare? La situazione si complica quando il gruppo ambientalista Wild Mountains arriva ad Alève des Alpes, determinato a fermare la costruzione della diga. Ma la loro causa, giusta, diventa rapidamente il pretesto per una serie di contrasti dalle conseguenze imprevedibili. E per scoprire la verità, Teresa dovrà mettere a rischio tutto ciò in cui crede. Di Chiara Donadi, I luoghi a cui appartieni. In libreria da Marsilio.
5: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&O, DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

due brani da sogno. Il primo, Melba Moore, Everything So Good About You. Eccola!

eccoli di nuovo i People's Choice, gruppo, lo ricordiamo, formato da Frank Branson e che disponeva di ben 4 cantanti. E questo singolo mi è particolarmente caro poiché in un momento imprecisato tra 80 e 81, all'inizio, era uno dei pochi dischi che chissà come avevo disponibile, per cui lo mixavo e lo rimixavo e lo rimixavo di continuo praticamente ovunque. You Ought to Be Dancing.

il grandissimo Gino Socio, italo-canadese, vi ricordo, con un brano che all'epoca raggiunse solo la posizione numero 60 di Billboard, ma che secondo me avrebbe meritato molto di più. 1983.

piano piano quasi in punta di piedi ci lascia la bellissima Valerie di Stevie Winwood, la base sotto di Gino Socio, come promesso resta, e arriva il momento di Richie Wicks & Company con Rock Your World.

Eline, tre punti, ovvero il codice Morse internazionale per una richiesta di soccorso. Nel mondo del funky diventa l'acronimo della SOS Band, che sta per Sound of Success, qui con il loro album di debutto dal titolo SOS, lo stesso di Take Your Time, e con il primo estratto dal nome SOS.

0: time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.

0: Stai ascoltando Radio Studio X.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano ancora code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Per intervento delle forze dell'ordine è chiuso invece il tratto della 1 panoramica tra il Bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria sulla diramazione per Pisa un chilometro di coda tra Cascine e Navacchio in direzione Pisa. Sul ramo di Livorno invece a causa di lavori chiuso fino alle ore 20 lo svincolo di Livorno-Porto in entrata in direzione Firenze. Città di Firenze domani 5 settembre per operazioni di potature in via Romana, circolazione interrotta tra via del Ronco e via Santa Maria. Anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Psst. Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!
18: Radio Studio X.
19: Dai ritmo e...

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vado ora. Buonasera a tutti, qui è il Goldone, c'è Pierino Vini insieme a Andrea Pervan e Stefano Fabbri e siamo in diretta per la presentazione della Libertas Basket Livorno. Questa è una prova che stiamo facendo per avere il giusto audio per voi. Mi sembra che stia andando tutto bene. Se non mi danno controindicazioni, mi sembra che ci siamo. Ci siamo? Vado bene? Un saluto alla regia che in sede, a Luca Iteb e ai cani.
1: Come faccio per uscire da qui?
0: Prossimo. Seguente. Seguente.
2: Scusate,
3: io sono

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Buonasera a tutti, un saluto da Gianfranco Morelli che vi parla dal Teatro Goldoni di Livorno, un teatro costruito 190 anni fa più o meno, in cui stasera per la prima volta non ci sarà un'opera, non ci sarà una pièce teatrale, non ci sarà uno spettacolo vernacolare livornese, ma ci sarà la presentazione di un progetto sportivo importantissimo come quello della Libertas Livorno 1947, di cui avete già sentito parlare aprile-maggio scorso, perché abbiamo mandato su questa fantastica radio alcune partite dell'ultima parte della regular season 2025-26 della Libertas Livorno, ma quest'anno c'è uno scalino in più. La Libertas presenta, oltre alla squadra maschile di Serie A2, anche la squadra femminile che quest'anno parteciperà al campionato massimo di Serie A1, presenta anche la propria squadra di basket in carrozzina e tutto il mondo, anche che si tiene stretti di tutti i ragazzi giovani, l'Academy, le giovanili. Quindi immaginatevi un teatro che stanno adesso spengendo le luci, 1000 persone, più di 400 in platea, più di 400 nei palchetti laterali e poi tutto il loggione carico di tifosi vestiti in amaranto, tutte le sedie che sono sempre state amaranto in questo teatro, tutte le tende amaranto, e sta iniziando adesso il video. Passiamo ora la voce direttamente al palco.
1: Questo è un sogno, però io sarò sempre il primo a fare, diciamo, da capitano e da far vedere la via e da far vedere anche oltre la via, perché nella vita se non si sogna cosa facciamo? Allora si chiude baracca e buletti. Io ci metterò sempre tutto, finché ci avrò forza, finché ci avrò vita, finché ci avrò le finanze, io metterò tutto quello che ci posso mettere. Nella vita non ho assolutamente altro, per me la Libertas è tutto. Io mi alzo la mattina, penso alla Libertas, lavoro sulla Libertas, parlo con tutti della Libertas, vado a letto, mi sogno la Libertas, mi risveglio la mattina dopo e faccio esattamente la stessa cosa.

0: Buonasera e benvenuti al Teatro Goldoni. All'interno del cuore culturale della nostra città questa sera batte forte il cuore amaranto. Batte il cuore della Libertas, la Libertas che si sta avvicinando, apprestando a vivere la prossima stagione. Una stagione che vogliamo iniziare a raccontare da qua, dal sipario amaranto. E prendiamo spunto proprio dalle parole del presidente Marco Benvenuti, o semplicemente le parole di Marco, perché dobbiamo dar continuità a quel progetto che lui ha immaginato, costruito e voluto fortemente. Io sono Simona Poggianti e condividerò questo palco insieme a una delle ali migliori dell'ultimo ventennio. Ha giocato insomma in tantissime squadre, viene in mente insomma lo scudetto con la Benetton, l'Eurolega, 138 convocazioni in nazionale. Adesso è passato dall'altra parte, adesso ci fa vivere l'emozione attraverso i microfoni di Sky Sport, Matteo Soragna.
1: Buonasera. Grazie Simona, è un piacere. Sarà una serata bellissima, io sono contentissimo di essere qui con voi, poi partendo dalle parole di Marco che sono state proprio uno slancio di cuore, sarà una serata meravigliosa. Tra l'altro, permettetemi, io ho delle connection con la Libertas fin da quando ero piccolino, perché sono stato allenato da allenatore della Libertas. Il mio primo raduno in nazionale giovanile è stato in Via Pera. In Via Pera sono venuto ad allenarmi per 3 o 4 anni prima dei raduni della nazionale. Quindi, in pratica, stasera presenteremo alcuni dei protagonisti della Libertas con cui ho lavorato nel corso degli anni, quindi mi sento già a casa, nella sostanza. Quindi, grazie.
0: Caro Matteo, non saremo soli perché abbiamo così mandato un inviato in sala, intanto lo ringraziamo e lo salutiamo, poi sarà coinvolto durante la serata, ci coinvolgerà il pubblico, ma non solo, ci saranno anche tante sorprese. Riccardo Tola, lo salutiamo, non so dove, eccolo là. Grazie Riccardo per il supporto che ci darai, sarà sempre importantissimo. Direi di iniziare a salutare i tifosi, Matteo, perché poi sono il cuore pulsante di ogni squadra che accompagnano durante tutto un campionato e non solo. E poi ringraziamenti.
1: Poi, ringraziamenti in generale, poi sono ho grandissimo rispetto in questo momento storico per chi investe nella pallacanestro, quindi un doveroso ringraziamento e saluto ai partner e agli sponsor della Libertas Livorno che permettono anche che la squadra possa competere ad alti livelli.
0: Come giusto che sia, siamo a Livorno, partiamo dal primo cittadino, quindi io chiamerei qua sul palco il sindaco Luca Salvetti.
1: Buonasera.
0: Tanto sindaco, buonasera, grazie di essere.
2: Bene, avete sentito l'introduzione con l'emozionantissime parole di Marco Benvenuti, il presidente della Libertas che è scomparso pochi giorni fa, il 27 agosto alle 4:30 del pomeriggio in un ospedale del Texas, ci ha lasciato, ma ha lasciato questo bellissimo progetto, questa eredità incredibile che porteremo avanti tutti insieme. E la voce che sentite è quella che ha descritto più di 50, 60, 70 partite negli ultimi anni, ma l'emozione è fortissima oggi per quello che sta succedendo. In questo momento sta parlando il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, a cui lascio la parola. Quindi,
3: la presentazione della Libertas, io personalmente ho cominciato a pensare ad una cosa. In questi 7 anni da sindaco ho incontrato migliaia di persone disposte ad amare Livorno e a supportarla, qualche centinaio di persone pronte anche a metterci qualcosa di proprio nel vero senso della parola, ma pochissime persone pronte, disposte a dare tutto se stesso dal punto di vista della testa, del cuore e anche delle finanze. Ebbene, tra queste persone sicuramente c'è Marco Benvenuti. Quando è venuto a parlare con me nell'ufficio, quando poi ci siamo sentiti, io rileggo ogni tanto la chat che avevo con lui, cioè io ho trovato davanti una persona con una forza incredibile, ma questo lo sapete bene tutti, non ve lo devo raccontare io, ma con un entusiasmo che non si fermava al momento in cui lui, forse che lui sapeva sarebbe arrivato, ma andava anche oltre e pensava quando lui
0: alla programmazione
3: anche di quando lui non avrebbe più potuto seguire la Libertas. Questo mi dà il senso di un uomo di una forza incredibile. In questa estate ne abbiamo persi due di uomini così, Marco, ma io vorrei ricordare anche Igor Protti.
0: Grazie sindaco.
3: Persone così hanno fatto le fortune dello sport, il calcio, il basket in questo caso, ma hanno fatto le fortune della città, perché hanno dimostrato che questa città può essere amata in maniera viscerale, e a noi serve anche che questi messaggi arrivino a chi ci guarda da fuori. Detto questo, io faccio i complimenti alla società, che in un momento così delicato però continua il proprio lavoro, che è un lavoro serio, ambizioso, di grande riscontro, per l'entusiasmo, la voglia e la consapevolezza dei tifosi di avere delle certezze in campo e fuori dal campo. Bravi, grazie.
0: Grazie sindaco, grazie di essere stato con noi.
1: Vedi quanto è più bello sentire gli applausi a prescindere, quando si parla di sport, applausi a prescindere.
0: Allora, caro Matteo, io direi che è arrivato un altro momento importante, certo. E chiamerei qua sul palco insieme a noi il presidente della Lega Nazionale Pallacanestro, l'avvocato Francesco Maiorana.
1: Ah, è già col microfono, tengo io l'altro, perfetto.
0: Buonasera.
1: Presidente, benvenuto e grazie per essere presente, è molto importante anche nel momento storico proprio. Le faccio subito una domanda molto semplice, molto diretta. Insomma, Libertas è protagonista del campionato di A2, in che stato di salute, in che momento è l'A2 adesso e soprattutto anche il ruolo che può avere la Libertas come le altre squadre nella promozione del progetto e nello sviluppo del progetto.
4: Buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio la società per l'invito, Ferenzo Bartocci, amministratore delegato. E prima di rispondere alla domanda, mi permetterai anche a me un ricordo del presidente. L'ho conosciuto solo in un'occasione di una call, con tutti, una video call con tutti i presidenti, però guardando negli occhi vedevi la persona che era, trasmetteva proprio l'entusiasmo, il crederci. Vedevi una persona che ci credeva. Coglievi subito anche delle parole di Ferenc, perché ogni volta che mi sono confrontato con lui ho colto quanto gli avesse trasmesso tutte queste caratteristiche. Quindi quello che si cerca come Lega dei presidenti, che spesso chiaramente hanno la serietà, l'identità, e questa città ha un'identità meravigliosa, perché ogni volta che sono venuto a vedere la Libertas è uno spettacolo vedere quasi più il pubblico a volte che la partita. E anche la visione, ed è questa che fa la differenza nei presidenti, cioè avere una visione, perché sono tutti dei grandissimi mecenati nel mondo del basket, ma se il futuro del basket potrà esistere è se oltre il mecenatismo si va verso una visione diversa dello sport, e questa è una differenza. Marco ce l'aveva, e mi permetto di dire Marco come presidente, come ci chiamavamo tutti i presidenti fra di noi, e sono certo che come nella vita accade davanti ai momenti di difficoltà, una piazza che ha questa identità, una società che ha questa identità e questo senso di appartenenza si stringerà ancora più per proseguire il sogno di Marco, e questo me lo auguro veramente col cuore.
1: Grazie. Mille presidente per queste parole. Si goda la serata, che sarà una serata, ripeto, meravigliosa per la pallacanestro.
4: Grazie. Buonasera a tutti.
0: Grazie presidente.
1: Adesso ci spostiamo un attimino in platea da Riccardo Tolla, che adesso vediamo dov'è, eccolo qua, per altri ringraziamenti. Riccardo, prego.
5: Buonasera a tutti, grazie, siamo qua in platea. Direi di partire subito con dei saluti istituzionali. Abbiamo qua figure importantissime. Il primo, Giovanni, buonasera, se si può alzare. Abbiamo Giovanni Giannone, delegato provinciale del CONI. Giovanni, con in questi ultimi giorni c'è stato anche un post, un suo post sui canali social Facebook, in cui ricorda anche una telefonata con Marco in quel 17 di luglio di quest'anno.
6: Sì, ci eravamo sentiti per scambiarsi delle idee. Io Marco lo conoscevo, io vengo dalla Pallacanestro, lo conoscevo dai tempi che il babbo era sindaco, lui era un bambino che veniva alle partite insieme ai suoi genitori, quindi ci eravamo scambiati alcune idee, alcune proposte, anche perché, come è stato già detto, lui aveva una visione non solo limitata al basket, ma aveva veramente una visione molto ampia. E i progetti, per esempio, sul sociale sono progetti molto importanti. Avere in una città il baschino, il basket in carrozzina e via dicendo sono dei segnali molto importanti. E poi ci eravamo divertiti perché io sono anche il presidente, oltre che rappresentare, e per questo è un grande onore, il CONI, ma sono anche il presidente di una società di atletica leggera, la Libertas Livorno. Quindi ci eravamo scambiati tutta una serie di ipotesi, di soluzioni anche su quei grandi campioni che oggi sono a Livorno con la maglia Amaranto della Libertas.
5: Grazie, grazie, grazie mille al delegato provinciale del CONI, Giovanni Giannone. Proseguiamo con i saluti. Abbiamo qua con noi in platea, prego Massimo, un'istituzione del basket italiana, oggi presidente della FIP Toscana, il comitato regionale, un uomo di basket, un uomo veramente delle istituzioni, Massimo Faraoni.

0: credo che questo, le parole di Marco siano la strada giusta per una società ambiziosa che però prima di tutto deve avere delle basi solide, avere una struttura e fare dei passi calibrati per crescere. Però la passione della società, di chi è vicino, dei tifosi e della città di Livorno sicuramente è qualcosa in più che altri non hanno.
1: Grazie, grazie a Massimo Faraoni, presidente della FIP Toscana Comitato Regionale. Grazie. E allora la parola torna sul palco.
2: Grazie,
1: a
2: Riccardo.
1: Matteo e Simona. Grazie.
2: Allora, prima di andare avanti, prima di proseguire, intanto rivolgiamo anche un saluto a tutte le autorità, le istituzioni che magari non abbiamo nominato, ma insomma ringraziamo di essere qua con noi. Salutiamo anche i soci, l'associazione, scusate, Libertas Nazionale e le società Link, Valdera Basket e Polisportiva. Polisportiva.
3: Oltre altri, ai rappresentanti di CNA, Confesercenti, Confindustria, dell'Accademia Navale e della Motorizzazione di Livorno, un grazie a tutti e un applauso.
2: Allora, io intanto inviterei qua sul palco l'amministratore delegato Ferenc Bartocci.
3: Prego, grazie. Ferenc.
2: Libertas. E Giuseppe Masciari, presidente Ladies Libertas Livorno.
3: Questa è una citazione dai tifosi nel frattempo.
2: Buonasera.
3: Buonasera, buonasera. Prego, qui in mezzo.
2: Buonasera.
3: Buonasera. Quanto tempo, Ferenc? La richiesta è che parli Ferenc Bartocci.
2: Ha già detto io non parlo.
4: Allora, sono troppo emozionato. Marco per me era un figlio e quindi parlare di lui stasera è un problema.
2: E noi rispettiamo la sua volontà. Il mondo Libertas non è soltanto parlare di Libertas Livorno 1947, di parlare di Ladies, ma è veramente qualcosa di ampio, qualcosa che abbraccia una città, che abbraccia tanti progetti, che abbraccia l'inclusività, è qualcosa che sta crescendo sempre di più. Ogni anno un piccolo tassello che fa crescere ancora questa famiglia.
5: Buonasera, buonasera a tutti. Grazie Giuseppe. Per tutto quello che fai quotidianamente, per le Ladies, ma per la Libertas in generale. Grazie. Sicuramente non era facile continuare a pensare alla festa, ma Marco ci ha insegnato questo, di essere sempre un po' goliardici, diciamo così. Nell'ultimo periodo sono stato due volte a trovarlo. In questi giorni si è scelto il silenzio e tanti stanno chiedendo magari come sarà il futuro della Libertas, Marco come l'ha progettato, e vi assicuro che Marco l'ha progettato, l'ha messo nero su bianco, perché lui vuole il futuro della Libertas, lo vuole. Insieme agli amici della fondazione sicuramente daremo tutte le risposte. Ieri ho fatto una call con Cole Turner, che facciamogli un applauso, ci sta seguendo dagli Stati Uniti. Ciao Cole. E verrà in Italia presto per la prima di campionato a vedere la due maschile, ma anche andremo insieme a Campobasso a vedere l'esordio magnifico in A1 delle Ladies. E in quei giorni prenderà forma quello che sarà la Libertas del futuro, diciamo così, con Marco che sarà sopra di noi a vegliarci. Ecco, aspettiamo quel momento con grande

0: come si può dire, emozione. E scopriremo le carte dei desideri di Marco, e ce ne sono tanti, e vi assicuro che saranno tutti bellissimi. È chiaro che il futuro della Libertas, come dicevi giustamente Simona, passa dalle prime squadre, ma anche dal basket in carrozzina, dal baskin, dai settori giovanili, da tutte le iniziative nel sociale che metteremo in campo da quest'anno. Abbiamo ideato un progetto che presenteremo a brevissimo per coinvolgere tutto il mondo dell'associazionismo livornese e non solo. Vogliamo fare in modo che la Libertas possa essere un punto di riferimento per le persone, e è chiaro che trasformare poi il tutto anche in vittorie sul campo, perché uno dei desideri di Marco, ma penso di tutti noi qua dentro, è quello di rivivere un 1989 con un altro finale, e faremo in modo
1: che questo si avveri
0: con i passi giusti e il tempo necessario. Credo che Livorno meriti di avere questo tipo di soddisfazione. E
2: no, permettimi solo una cosa, che sicuramente il pubblico sarà sempre partecipe, andando tantissimo a vedere le ladies, a vedere la Libertas, il basket in carrozzina. Concedimi però, siccome noi abbiamo già collaborato nel passato ai progetti Baskin, Ferenc si è innamorato, come mi sono innamorato io, del mondo del Baskin. Ora, se non avete mai visto una partita di Baskin, vi invito fortemente ad andarla a vedere, perché vi cambierà la vita, ma non in senso figurato, vi cambierà la vita come persone. Quindi, oltre alle ladies, alla Libertas, a tutto il meraviglioso mondo Libertas, seguite il Baskin, perché è una, concedetemi il francesismo, io sono volgare di natura, una figata pazzesca.
1: E Matteo è un giocatore di basket.
2: Sì, sono un giocatore ormai da 5 anni, compatibilmente con gli acciacchi di un cinquantenne, però insomma mi diletto e
0: diciamo
2: gioco.
0: Diciamo che dobbiamo organizzare una sfida Libertas contro Piacenza.
2: Piacenza, okay, lo possiamo fare, esatto.
0: Perfetto. Morelli, che ci ascolta, prendi nota.
1: Bene.
2: Benissimo, grazie mille innanzitutto.
1: Ringraziamo l'amministratore delegato di Libertas Livorno 1947, Ferenc Bartocci, buonasera, e ringraziamo il presidente Masciari.
3: Avete sentito le parole importantissime di Ferenc Bartocci, l'amministratore delegato, che ha ricordato anche gli ultimi incontri in America col presidente Benvenuti e del presidente Masciari, che ha preso il posto di Benvenuti anche nella presidenza della squadra femminile. Sta continuando a parlare adesso Matteo Soragna, vi ricordo, giocatore importantissimo della nazionale italiana per tanti anni e adesso presentatore Sky.
2: Events di Fausto Pianigiani, che ne cura la produzione, e poi le voci che accompagnano le partite. Io sto tremando un pochino perché mi hanno detto che sono bravissimi, sono dei competitor, non li segnalerò,
1: quindi
2: a Sky.
1: Quindi fra qualche anno ti faranno le scarpe.
2: Non li segnalerò, no, a Sky, quindi vabbè, rimanete qua. Per adesso Francesco Gavazza e Giorgio Perasso.
1: Grazie, un applauso, che sono anche giovanissimi e quindi devono essere incoraggiati sempre di più per proseguire il lavoro in maniera eccellente, come stanno facendo. Andrei con i ringraziamenti anche per i telecronisti delle Ladies Libertas Livorno, Simone Fulciniti e Federico Delia, e un ringraziamento, intanto un grande applauso per due professionisti, un grande applauso anche per Matteo Bernardo, Speakers Libertas Livorno 1947, e Marco Frosini, Speaker Ladies Libertas Livorno. Insomma, li ringraziamo, sono in platea, un grande saluto e un in bocca al lupo per la stagione che sta per iniziare. Ci siamo,
2: non manca tantissimo, e qualora non fossero abbastanza i progetti inclusivi all'interno del mondo Libertas, vogliamo salutare anche un progetto interessantissimo che consente agli ipovedenti di vedersi le partite con le telecronache, quindi a raccontare ciò che accade sul parquet. Saranno Gianfranco Morelli, che è membro del consiglio di amministrazione della Libertas Livorno, che salutiamo, e Daniele Gorgone. Salutiamo sul palchetto insieme anche agli operatori di Radio Studio X, eccoli là in fondo dietro di voi, salutiamoli. Radio Studio X, Andrea Parvan, scusatemi, Piero Antonio Virgili e Stefano Falconi, che trasmettono oggi, domani, per tutta la stagione le partite, ascoltabili anche scaricando l'applicazione di Radio Studio X sul sito. Un saluto. E adesso
1: ci siamo, entriamo nel vivo. È arrivato uno dei momenti più attesi, anche perché l'aspetto femminile, quello delle ladies, che tanto Marco aveva anche voluto nel cambio della denominazione, era qualcosa al quale teneva moltissimo. È stata una crescita in maniera esponenziale e lo sarà ancor di più, perché questa squadra è stata ammessa al campionato di Serie A1 femminile, giocherà al Pala Modigliani, quindi altro applauso, perché a questo punto c'è soltanto bisogno di voi, la presenza del pubblico, a far grande le nostre ragazze, che si appresteranno a questo bellissimo campionato. Nel frattempo noi prendiamo tempo, perché arriveranno qua sul palco, Matteo.
2: Però prima di tutto, signore e signori, andiamo a presentazione di ogni giocatrice delle Ladies della Libertas Livorno.
1: Arrivano qua con noi sul palco, andiamo con, ci dovrebbe essere una grafica che ci accompagna e la musica che ci accompagna. Noi andiamo con calma, perché le facciamo scendere dai palchetti,
2: perché poi scenderanno, verranno illuminate sopra, quindi.
1: Andiamo. Con in ordine di numero, con la numero 2, Kadasha Hoppi.
3: Ecco, vedete che adesso, cari amici, dopo che è stata fatta la carrellata, anche che ci ha gentilmente citato ricordando l'impegno di questi anni e adesso la nuova collaborazione con Radio Studio X, sono qui con Daniele Gargone. Daniele, che emozione è vedere adesso la prima americana della Libertas, Ladies Libertas, Kadasha Hoppi.
4: Ma Gianfranco, intanto buonasera a tutti, agli ascoltatori. È un'emozione incredibile. Io tra l'altro stavo ascoltando con molta attenzione tutte le commemorazioni che sono state fatte sul presidente Marco Benvenuti. Io 2 mesi fa esattamente ora ero a Las Vegas e ho avuto l'occasione di parlarci un paio di giorni, di essere stato insieme a lui, e confermo tutto quello che è stato detto. Comunque era un presidente visionario, aveva una visione a lungo termine e diciamo lo spettacolo di stasera, peccato che non lo può vedere, ma insomma sicuramente magari da qualche altra parte lo starà vedendo e probabilmente se l'era già immaginato, aveva capito che stava mettendo le basi per una cosa veramente grande, veramente emozionante, veramente che ha un progetto a lungo termine, a lungo respiro, che comprende femmine, maschi,
3: Gianfranco. Sì, pensiamo, Daniele, a queste ragazze che diciamo stanno avendo un palcoscenico che forse per il basket femminile questo paese non è così usuale, no? Averci 1000 persone che le accolgono in teatro, con queste ragazze, tra cui 2 americane, una ungherese e una francese, che sono arrivate da pochi giorni e si trovano in questo tipo di accoglienza, con tanto di nome, numero, loro foto sullo schermo di un teatro come questo.
4: Ma guarda, io ho avuto la fortuna di assistere a una partita del WNBA, dell'Aces, contro Indiana Fever, e ti garantisco che negli Stati Uniti non è così fuori dal mondo vedere una cosa del genere. Cioè loro riescono a rendere sostenibile la pallacanestro grazie anche a tutto questo tipo di eventi collaterali che invitano la gente a riflettere, a venire, a partecipare, a avere un senso di squadra, un senso di società. Quindi questo fa tutto parte della visione sempre che Marco sta cercando di iniettare. Ma devo dire che, come diceva prima anche Matteo Soragna, sia la fondazione che insomma, tutto l'entourage Libertas sta veramente recependo alla grande questo messaggio, e questo spettacolo che stiamo vedendo è la dimostrazione.
3: Esatto, la dimostrazione. Abbiamo tutte le ragazze vestite tutte con la maglia d'ordinanza bianca con scritta Libertas Livorno, con l'aggiunta della terza L che è stata fatta appositamente in rosa, quindi LLL, Ladies Libertas Livorno. Sono tutte presenti sul palco, tutte vestite in jeans e maglietta bianca, lo staff degli allenatori, tra cui Luca Andreoli, bolognese, è venuto già l'anno scorso, ha cominciato un progetto importante, quest'anno si trova una squadra che potrà probabilmente competere per i playoff.
4: Sì, sì, pensa che al solito Marco in camera sua aveva una maglia, cioè il prototipo della maglia con le 3L, e la prima cosa che mi ha fatto vedere dopo averlo salutato, mi ha detto: guarda, guarda se ti piace sta maglia, io me la sono messa proprio davanti al letto perché l'adoro, la contemplo tutto il giorno. Quindi per farti capire come ci sentiva anche sul fatto delle ladies, su tutto, cioè non, i dettagli sono importanti più delle cose principali, e questo è il risultato, insomma.
3: Sì, sì, fa grandissima emozione. Ricordo a maggio scorso i playoff di Serie A2 con quasi 2000 persone presenti al Palamacchia. Quest'anno pensate a queste ragazze che andranno a esibirsi in un palasport da 8000 persone, che speriamo che la grande spinta che dà la Libertas è quella che gli abbonati alla Serie A2 maschile in realtà possono avere accesso anche alla 1 femminile, e questo è lo spunto per promuovere il più possibile lo sport che include tutti, e prima di tutto ovviamente le donne, perché il loro basket ha la stessa spettacolarità di quello maschile.
4: Esatto, Gianfranco, c'è un, come li chiamano gli economisti, un discorso di economia di scala, cioè te devi comunque pagare il Palamodigliani per il fine settimana, allora già che lo paghi per, sia per gli uomini che per le donne. Vi garantisco che comunque io ero scettico, sono andato a vedere diverse partite delle ladies e invito insomma tutti i nostri ascoltatori a presenziare qualche partita delle ladies, perché veramente magari è un basket fra virgolette meno spumeggiante, no? Non vedi magari le schiacciate, le cose, però vi garantisco che cioè, sono delle partite a scacchi incredibili, quindi veramente vale la pena andare a vedere le partite anche delle ladies.
2: All'interno del teatro, questo è, sarà una stagione,
1: questo è motivo di
2: sarà una stagione
1: crescita.
2: Sicuramente impegnativa, particolarmente impegnativa. Si riparte da uno staff confermato, da giocatori confermati, da nuove aggiunte per dare grandissima qualità. Signore e signori, siamo pronti a presentare la Pallacanestro Libertas Livorno 1947.
1: Andiamo con il numero 1, Filippo Gaeta. Con il numero 3, Gevo.

33 Luca Possamai.

0: con il numero 75 Niccolò Filoni.
1: Che cosa manca, Matteo?
0: Mancano due nomi.
1: Chi sono?
0: Capitano. E adesso

0: Matteo, le squadre ci stanno raggiungendo sul palco.
1: Passiamo un po' la musica, poco poco. Adesso è il momento di far entrare e di presentare lo staff tecnico. E partiamo ovviamente dal capo allenatore Andrea Diana. Dall'assistente allenatore.

0: e una voce, non posso. Continuiamo, permettetemi di presentare ancora appunto Andrea Diana, il capo allenatore, Alex Latini, l'assistente, assieme a Matteo Bonaccorsi e a Nicola Vicenzini, il preparatore atletico, Andrea Baldi e il performance analyst, eccolo qua, Giacomo Bianchi,
1: il direttore sanitario Luciano Bientinesi, il fisioterapista Valerio Giorgi, la nutrizionista, la dottoressa Elenia Zaccheo e l'osteopata Thomas Vezzosi.
0: E chiudiamo senza voce ormai con il club manager Tommaso Fantoni.
2: Bene, vi sentito la presentazione di tutti i giocatori e delle, prima delle giocatrici e poi di tutti i giocatori delle due squadre. Prima si sono affacciati da un palchetto del teatro, sono stati illuminati uno per uno e poi sono scesi verso il palco, ora si trovano tutti insieme. I giocatori della Serie A2 maschile, anche loro in jeans e con invece la maglia Amaranto, e tutto lo staff invece con la maglia scura e le scritte Amaranto. Le nuove divise, adesso fra poco sarà presentata anche la nuova maglia da gioco, anzi le nuove maglie da gioco, quindi quella del femminile e quella del maschile. Ricordiamo che la Libertas fa giocare con lo stesso outfit, con le stesse maglie, anche la squadra di basket in carrozzina di Serie B e la squadra di Baskin che già da 2 anni compete nel campionato regionale. Ecco l'intervista al coach Andrea Diana. Ecco, sì, passiamo la voce al palco.
0: Dobbiamo aspettare, io devo
1: aspettiamo
0: aspettare.
1: Un attimo
0: la voce. Allora permettimi subito, Luca, una domanda per la stagione. Insomma, la stagione in A1, una stagione sicuramente dalle emozioni incredibili. Che squadra è e che idea di stagione sarà? Aspetta, il microfono, dov'è? Fantoni, dov'è finito? Il microfono, eccolo qua, scusate. Ci siamo. 1-2. Quindi che stagione sarà e che squadra è?
3: Una stagione divertente. Sicuramente, perché è una squadra giovane che ha voglia di stupire e di portare in campo il sogno di Marco, che ha coltivato fin dal primo giorno quando gli hanno chiesto di farla uno, e noi abbiamo l'onore di scendere in campo per lui e con lui, e sappiamo che dobbiamo trasmettere più emozione possibile a tutti voi, perché ci dobbiamo guadagnare il vostro affetto, siamo nuovi e non vediamo l'ora di scendere in campo.
0: Benissimo.
1: Nuovi ma con una grande professionalità, perché insomma Luca Andreoli è veramente qualcosa di importante, un'eccellenza di questa società. È qua con noi, lo coinvolgiamo, mi avvicino, passo davanti a Andreoli. Allora, Andrea Diana firma fino al 2028, quindi diciamo che questo è già qualcosa che fidelizza un tecnico a questa società, che annata sarà? Parte insomma con desiderio di rispettare quello che abbiamo ascoltato prima nelle parole del presidente, parte anche con l'emozione, insomma, e tante belle sensazioni da vivere in questo campionato.
4: Beh, intanto buonasera a tutti e ben ritrovati. Chiaramente il primo pensiero va a Marco e voglio ricordarlo col sorriso, con la positività, con l'entusiasmo, e penso che Marco sarà dentro di noi e con noi tutta la stagione, e questo dovrà servire per, non c'è bisogno di ricordarlo, però è stato una figura importante, e per me personalmente già parlare alla squadra è stato molto, molto difficile, però la positività che ci ha trasmesso, il vivere lo sport col sorriso, con l'entusiasmo, con la positività, penso che la stagione scorsa siamo cresciuti tutti insieme grazie a Marco, grazie al suo apporto. Siamo cresciuti noi come squadra, siamo cresciuti come tifosi, come calore, e è il momento di essere ancora più uniti, ancora più forti insieme, e di ricordarlo chiaramente ogni domenica.
1: Grazie Andrea. Luca, lo vogliamo fare da questo bellissimo palco anche una sorta di invito a vedere queste ragazze, perché insomma ci regalano delle emozioni particolari anche loro. Abbiamo sicuramente fatto uno step importante anche dal punto di vista del pubblico questa stagione, ma questa categoria deve veramente far salire in alto i decibel al palazzetto.
3: Beh, io ricordo la prima partita l'anno scorso in casa a gennaio, c'erano 15-16 persone e l'ultima se ne erano 2000. Evidentemente dobbiamo essere capaci noi di trasmettere l'affetto e la voglia di giocare per la maglia, per Marco, per tutti voi, perché dobbiamo guadagnarcelo e nessuno ce lo può regalare.
0: Una domanda ancora ad Andrea.
1: Prego.
0: Che tipo di squadra sarà la tua squadra, che tipo anche di pallacanestro, se vogliamo dire, potrà offrire questa squadra, e a che punto siete adesso della preparazione, insomma, dell'amalgama?
4: Beh, intanto una squadra che trasmetta emozioni a tutti. Vogliamo emozionarci noi, vogliamo emozionare i nostri tifosi, vogliamo divertirci anche di più rispetto all'anno scorso, e gli investimenti che ha fatto il club sono in questa direzione. Un campionato entusiasmante, un campionato dove il livello è veramente alto, tantissime piazze storiche, e sono convinto che Livorno sia stata riconosciuta e stia ritornando dove merita essere considerata una delle piazze storiche della pallacanestro italiana.
1: Grazie, grazie ai due coach. Matteo.
0: Niente, adesso tra parentesi tornerà, appunto, l'abbiamo già detto 150 volte.
1: Dobbiamo perdere un po' di tempo, mi sembra c'è scritto perdete un pochino di tempo, perché
0: dovrete riempire un palazzetto che è estremamente grande. Io ci ho fatto l'esordio quando l'hanno aperto 20 anni fa con la Benetton, perso di parecchio, tra l'altro non facevamo mai canestro, però che sensazioni dovrà dare anche il pubblico per far sì che quell'arena così grande possa far parte proprio di tutte e due le squadre?
4: Beh, già aver fatto una stagione è stato importante, il colpo d'occhio è bellissimo e il calore si sente in campo, e quindi penso che sia i giocatori e le giocatrici quest'anno per la prima volta sentiranno tutto l'affetto dei tifosi livornesi. Il palazzetto lo considero uno dei più belli d'Italia e spero, ecco, di riempirlo ancora di più rispetto alla scorsa stagione, però sappiamo che, anche come ha detto prima Luca, dipenderà da noi, dalle emozioni che trasmetteremo alla gente, dal tipo di pallacanestro che trasmetteremo, e chiaramente poi, come diceva anche Ferenc, le vittorie poi aiutano a vincere, quindi anche quelle saranno fondamentali nel nostro percorso.
1: Grazie, grazie a Luca ancora. Andreoli, grazie ad Andrea Diana,
0: grazie.
1: Adesso, impressionante,
0: sì,
1: no? Guarda quanta gente c'è dietro di noi.
0: Ma se volete fare un altro applauso alle due squadre, ma potete farlo.
1: Manca qualcosa.
0: Manca qualcosa di particolarmente importante.
1: Avete notato niente?
0: Particolarmente importante. Tra l'altro,
1: ma diciamo una cosa che si porta un po' tutto l'anno,
0: non saremo noi però a svelarla.
1: No.
0: Ci servirà ancora l'aiuto di Riccardo, ma questa volta con Tommaso Fantoni sono qui, quindi prego, dov'è
1: Riccardo? Andiamo a scoprire questo mistero.
5: Eccoci, ci siamo. Siamo qua al centro, però no, ecco, perché un attimo, perché quando un giocatore finisce, conclude la sua carriera professionale, poi può decidere solitamente di intraprendere un altro percorso, che può essere quello ad esempio del commentatore sportivo oppure quello del presentatore. Alcuni decidono di iniziare un percorso dirigenziale, e quando inizi un percorso dirigenziale all'interno di una società, solitamente ti viene dato un titolo lavorativo. Però per noi tifosi libertassini sarà sempre quella figura, quell'atleta che qualche anno fa ha alzato quella coppa, che ha riportato la Libertas in Serie A. Per noi è una leggenda, Tommaso Fantoni.

0: Grazie.
1: Capita.
0: Grazie a tutti ragazzi che siete venuti qui stasera, siete meravigliosi tutti, davvero. Non pensavo si riuscisse a riempire, invece anzi, c'è gente fuori, quindi nella progettazione di questa serata c'erano dubbi, onestamente, però col club, insomma, con tutti gli addetti ai lavori siamo riusciti a, credo, a partorire qualcosa che a Marco sarebbe piaciuto moltissimo, era il nostro primo pensiero, ecco.
1: Grazie Tommaso, grazie mille. E con Tommaso stasera vogliamo iniziare anche con un ringraziamento per un'iniziativa benefica. Stasera indosso una t-shirt in ricordo del nostro presidente, di Marco Benvenuti, con un'immagine, una fotografia che bisogna ringraziare un professionista, un fotografo, Andrea Dani, che ha immortalato questa immagine meravigliosa. Grazie Andrea, penso sia in platea, grazie. E questa iniziativa, di questa vendita di queste t-shirt, andrà in beneficenza, il ricavato andrà per il 50%, andrà, ne parlava prima Ferenc insieme a Matteo, al Baskin della Libertas. E l'altro 50% andrà al reparto delle cure palliative dell'ospedale di Livorno. E questa iniziativa da dove arriva? Arriva dal tifo organizzato della Libertas, dai ragazzi, dagli sbandati che stasera sono qua sul Loggione, che ogni domenica seguono la squadra in casa e fuori casa, quindi un grande ringraziamento per questa opera d'arte. Ora, Tommaso, la vorrei concludere leggendo lo slogan, eccolo qua, c'è uno slogan.
0: Il tuo esempio è la nostra forza, la tua passione è la nostra strada.
1: Grazie mille. Grazie al tipo organizzato, grazie. Allora Tommaso, ci siamo perché per adesso abbiamo avuto lo sguardo verso il palco. Adesso bisogna un pochino sforzarci perché...
0: Tanto l'osteopata c'è, se avete bisogno. No,
1: abbiamo anche l'osteopata. Dietro di noi, un pochino più alto, abbiamo il palco reale. Il palco reale dove fra qualche minuto, tempo di organizzarsi, ci sarà qualcosa. E solitamente viene ogni anno, no? Ogni anno Tommaso.
2: La sentite l'amico Riccardo Tola, grande presentatore di tutte le serate dei tifosi libertassini, che sta per introdurre quella che è la sorpresa della serata, perché nessuno aveva ancora visto la maglia e le maglie, come dicevo prima, perché non sono uguali, sono simili ma non sono uguali, le maglie che vestiranno le squadre della Libertas in questo anno, proprio qui accanto a noi. Noi siamo nel palchetto a fianco alla regia storica dell'audio del Teatro Goldoni. Qui accanto a noi c'è quello che è chiamato palco reale, dove ci sono solo 12 posti che stasera non sono stati occupati, ma sta per apparire quello che sarà l'outfit di entrambe le squadre. Avete sentito le parole di Tommaso Fantoni, quello che è stato capitano della Libertas negli ultimi 4 anni. Ed ecco le maglie. Sono indossate da Luca Tozzi e da Matthew Taibi, due capitani della squadra maschile, e da Anna Poggio e Vivi Borondi, le due capitane della squadra femminile. Sono tutte e due simili, colori simili, ma ovviamente nella maglia del femminile è molto più presente il rosa, mentre nelle maglie del maschile domina ovviamente l'amaranto e il bianco. Ci sono rappresentati i numeri 8 e 0 sui fianchi della maglia, perché sapete che la Libertas è nata nel 1947, quindi in questo campionato si andrà verso l'80° anniversario della squadra. Daniele.
3: Sì, maglie stupende, insomma, tutto il teatro che si è girato, voltato come girasoli per vedere le maglie, veramente belle, ragazzi sorridenti, c'è tanta energia, tanto entusiasmo. Il nostro Giorgio Tola ha ricordato, anche Fantoni hanno ricordato che non era del tutto scontato avere tutta questa presenza. Io non vedo neanche un posto vuoto né sui palchetti né sulla platea, quindi veramente, veramente il messaggio del presidente sta piano piano entrando nel DNA del club: fare le cose in grande, crederci. The dream you haven't dared to dream, no? Il sogno che non hai ancora osato sognare, no Gianfranco?
2: Esatto, forse questa serata non ce la saremmo mai immaginata senza pensare un po' a lui. Davvero la società l'ha organizzata nell'arco di 2 settimane e non si è fermata davanti al lutto, la tristezza, anzi ha voluto assolutamente continuare a portare avanti l'entusiasmo che il presidente avrebbe voluto portare qui in onore di Marco Benvenuti. Ecco Luca Tozzi, Anna Poggio, Vivi Borondi, la giocatrice ungherese che ha giocato anche in Eurocup in questi ultimi anni, e Matthew Taibbi, che portano sul palco del Goldoni le nuove maglie, sia nella versione amaranto con, dicevo, i bordi bianchi che ricordano il numero 80 e bianca con invece le strisce amaranto e le bordature rosa. Quindi anche sulla maglia dei ragazzi c'è il ricordo del rosa, della comunanza con la squadra femminile. Ecco, ridiamo ora la voce sul palco.
4: Esatto, un parere adesso che le vedete tutti meglio.
5: Piaciute le maglie?
0: Tanto i livornesi non saranno mai contenti, quindi questi siamo.
5: Quale sarà il difetto che verrà trovato?
0: Ognuno c'ha il suo,
5: vabbè. È interpretazione.
4: Sono proprio belle, sono. Un altro applauso alle maglie della nuova stagione. Ora però ci prendiamo un momento importante.
5: Un momento tutto suo.
4: Un momento tutto suo, una sorta insomma di passaggio proprio.
5: Perché passaggio, sì.
4: Tommy ha segnato, lo posso dire, siamo stati compagni di squadra. Un applauso a Tommy Fantoni, perché gli voglio un bene dell'anima. Però ha segnato la storia della pallacanestro Libertas. So per certo che è stato un capitano perfetto, proprio per il tipo di persona che sei. Anche se non ti rispetto, però so che sei una bella persona, ma non ti rispetto. Però adesso, per questa nuova stagione, ci sarà un passaggio di consegne, perché sono stati
5: l'età
4: scelti.
5: L'età avanza,
4: hai smesso, adesso
5: è avanzata.
4: Hai iniziato un nuovo percorso, però prima di fare questo passaggio. È arrivato
5: la mascotte.
4: Liberto, buonasera Liberto, con i nuovi 2 palloni e amaranto, Liberto. Perché ci sarà un passaggio di consegne tra il vecchio capitano, perché sei vecchio e dobbiamo dirlo, e i nuovi capitani, che saranno 2 scelti da Andrea per questa nuova stagione. Quindi simbolicamente, invece che la fascia da capitano, che nella pallacanestro non c'è, ci sarà il passaggio con i 2 palloni. Innanzitutto un saluto a Liberto. Realizzato tra l'altro con la collaborazione di Toy Super, quindi Liberto, e anche a Toy Super un ringraziamento. Però
5: immaginati il caldo, capito Tommaso? Immaginati il caldo
4: già qui
5: che sta
4: caldo
5: soffrendo la mascotte.
4: Però direi, Simone, di passare proprio al passaggio.
5: Facciamo,
4: di consegne,
5: la cerimonia ufficiale, eccoli qua.
4: Però prima di fare questo passaggio, di una parola rispetto a quello che sarà il ruolo di capitano, se tu dovessi dare un consiglio, qual è?
0: Beh, allora parto col dire come siamo noi livornesi. Siamo molto esigenti, ma la cosa, siamo sì molto esigenti, ma ci accontentiamo anche di poco, nel senso che non c'è bisogno per forza di vincere, ma basta sbucciarsi le ginocchia.
5: Quindi, lottare e sudare per la maglia.
0: Quindi io vi auguro a tutti noi, all'interno di tutto il Palamodì, tutti i tifosi dal primo all'ultimo e noi sul campo, di avere la metà della forza che ci ha insegnato Marco in questi 2 anni. Perché potremo levarci delle belle soddisfazioni.
5: Grazie Tommaso.
4: Prego, con la consegna, il passaggio di

0: puoi anche la domanda, se vuoi fornire.
1: Andiamo?
0: Ma sì,
1: ci avviciniamo.
0: Sono qui.
1: Ci avviciniamo. Io faccio Luca Tozzi e tu, giusto per
0: Matt,
1: ti okay. preoccupi.
0: Scusate,
1: di Matt.
0: Passo davanti. We'll see, we'll see. We're gonna check.
2: That's okay.
1: Prego, microfono. Allora, intanto partiamo da qualche. Intanto non ci ascolta nessuno.
3: No, nessuno.
1: Tommaso. Continua a essere lì dentro, continua a essere nello spogliatoio, continua a essere rognoso, il capitano rognoso.
3: Sì, in effetti Tommy.
0: Ma come sì? Devi dire
3: anche,
0: no, è un grandissimo capitano.
3: Anche un po' meno,
0: capitano.
3: Tommy.
1: È cambiato sì, il ruolo, sì. Ma non è cambiata la persona.
3: No, non ce la fa. In campo deve venire ogni tanto, sì. Non ce la può fare a star senza.
1: Senti, qual è l'importanza di questo ruolo e soprattutto la responsabilità, insomma, che porti davanti a tutta questa gente, che metterai nel campionato che sta per iniziare?
3: Ma è sicuramente è un ruolo che mi rende molto emozionato e molto orgoglioso, perché comunque questo è il mio quarto anno qua e anno dopo anno ho avuto la possibilità di legarmi sempre di più a questo mondo, a questa società, e capire davvero l'importanza di vestire questa maglia, e quindi mi sento davvero una responsabilità importante, ma sono fortunato perché ho avuto un riferimento importante in questi anni e spero, ecco, di riuscire a aver appreso qualcosa da una figura così, e sono fortunato perché comunque ho anche la possibilità di dividerlo con un'altra persona molto importante, e spero ci aiuteremo un po' a vicenda, perché non è un ruolo facile, quindi...
1: Grazie Luca, ti passo il microfono per Matt.
0: Che he said that he doesn't like you.
2: No, that's okay.
0: Ha appena detto che non gli piace per niente come persona. Gli voglio semplicemente chiedere cosa rappresenta essere capitano dall'altra parte dell'oceano e non nella propria terra. You know, what it means to be captain overseas and only after a couple of years in this team.
2: That's a great question.
0: Grazie, è una grandissima domanda. Grazie per la domanda. Un applauso.
1: Difficile.
2: Especially following Tommy, who has like extreme passion in basketball.
0: Give me time for translation, please.
2: Okay.
0: Soprattutto dopo essere venuto essere dopo Tommy, che ha una grandissima passione anche per la pallacanestro.
2: It's just an honor to be in the same conversation in the same environment as Tommy.
0: È proprio un onore essere semplicemente accostato a Tommy, al ruolo che aveva Tommy.
2: And I hope to carry on the traditions that everyone here at Livorno expects.
0: E si spera di portare avanti proprio la tradizione che tutti i livornesi si aspettano da un capitano della Libertas.
2: And I hope to continue to still be that teammate that people can reach out to and lean on. Day in and day out in order to achieve the common goal.
0: Oh, questa è una bellissima risposta. Ha detto che spero di essere il compagno di squadra a cui tutti si possono rivolgere per continuare a fare un ottimo lavoro. Congratulations for the voice, if I can borrow your voice because I'm a shitty one. And so. Okay. Fate i complimenti per la voce, che è una voce bellissima, ce l'avessi io mi farebbero lavorare anche a Sky.
1: Chissà magari.
0: Lo sa, va bene. A che punto siamo?
1: Ci siamo quasi Matteo. Tanto sì. ringraziamo Tommaso, ringraziamo Matt, ringraziamo Luca, ringraziamo Vivian.
0: Te lo davo che parlo via.
1: Matteo, vogliamo fare una domanda a Vivian?
0: Ok.
1: Perché stava ascoltando. Stava ascoltando molto concentrata.
0: Ok, it's gonna be. They're saying you're beautiful. They're saying from the.
4: Grazie mille.
0: Tranquillo. Ok, it's enough. Ok, it's gonna be a tough season in first division. How you feel? How do you think that, you know, the team is gonna act in the new season? Gli ho chiesto semplicemente che sarà una stagione complessa, stimolante, difficile a uno. Cosa pensa della squadra e come si comporterà?
4: Yeah, finally we can practice together with all of the players. So I think everyone is putting their 100% and maximum effort. We have to work a lot together, and I hope that we can make history together. But you will be also needed for this as a sixth player on the court. So
0: hold on 1 second, so I translate.
4: Oh, sorry, I forgot.
0: It's just my memory is not that tough. So no, è molto contenta che finalmente sono tutte assieme, che si stanno allenando, tutte stanno dando il 110%, quindi stanno lavorando nell'ottica di fare una grande stagione. Please go on.
4: What I wanted to say. So I hope that we will meet you guys at the arena and we will feel the whole thing together and make something special together this year.
0: Vi aspetta tutti al palazzetto per poter fare qualcosa di fantastico in questa stagione.
1: Grazie. Anna, un'eredità importante. Un ruolo fondamentale che quest'anno ancora di più con la categoria fa sentire questa responsabilità.
5: Sì, devo dire che per me è un onore essere la capitana di questa squadra. Io so quanto ho avuto la possibilità di conoscere Marco e so quanto lui ci tenesse che arrivasse la massima categoria a Livorno, e quindi noi faremo di tutto, staccando. Stiamo già facendo di tutto durante gli allenamenti per fare in modo di dare il nostro massimo e portare in alto il nome di questa città.
1: Grazie, grazie Anna, grazie a Vivi, grazie a Matt, grazie a Luca e grazie a Tommaso.
0: Siamo a posto così, quindi invitiamo per l'ultimo momento dei saluti Ferenc Bartocci e Giuseppe Masciari qui sul palco un secondo. Giuseppe, un po' di pazienza, so che la serata, un po' di pazienza.
1: Ma con loro chiamiamo anche il CDA della Fondazione Libertas e Livorno, rappresentato da Luca Colò, Gianfranco Morelli, Gianluca Zingoni e Luigi Pappalardo, Gianluca Botta e Eugenio Fiore.
0: E poi tutta la famiglia Libertas, anche Marco Giusti, referente del progetto Link, Federico Burruggi, dirigente capitano wheelchair Libertas Basket in carrozzina, Rossella Lessi, responsabile Libertas Basket, un applauso per il basket ancora, e Giampaolo Ghignola, presidente Libertas Academy.
1: Ma cosa faremo senza il tifo? Invitiamo quindi a raggiungerci qua sul palco per l'associazione Tifosi Libertas Livorno.
6: Eccoci, allora siamo praticamente al gran finale, sono venuti chiamati sul palco insieme ai giocatori delle ladies, alla prima squadra, anche alcuni membri della fondazione, il nostro Gianfranco che ci ha momentaneamente lasciati per essere chiamato anche lui sul palco. Ricordiamo che Gianfranco Morelli, che vi trasmette qui da questi microfoni, è anche uno dei tre amministratori delegati della società Libertas Livorno, quindi è giusto e doveroso che sia chiamato sul palco anche lui.
0: Importante, Ferenc, insomma, il momento anche di presentare quello che è l'ennesimo nuovo progetto della Libertas.
7: Allora, c'è una riunione della fondazione e questi signori qua se ne escono con un'idea, e quello che mi piace della Libertas è che le idee diventano subito cose concrete. E quindi ringrazio davvero la Fondazione, l'Associazione Tifosi, perché nei prossimi giorni inaugureremo Casa Libertas in questa splendida piazza. Sarà un punto di riferimento quotidiano per tutti. Attiveremo la biglietteria in centro, il merchandising, ci saranno spazi anche per seguire le partite dei ragazzi e delle ragazze, degli ambienti per conoscere anche nuovi sponsor, nuovi partner. Vogliamo mettere un piede anche nel centro di questa meravigliosa città e, come vedrete poi, la troverete illuminata quando uscirete dal teatro, prenderà poi, si animerà prima dell'inizio del campionato, quindi ancora grazie alla Fondazione, Luca, tutto il CDA e all'Associazione Tifosi per questo regalo al mondo Libertas.
1: Grazie Ferenc Bartocci. con tutte queste persone che sono salite qua sul palco, che rappresentano poi tutto nella complessità quello che è il mondo Libertas, quello che abbiamo raccontato, non soltanto sport ma anche inclusività e tutto quello che rappresenta, siamo verso la conclusione di questa serata, di questo sipario amaranto, ma ci sono anche ancora dei saluti, Matteo, da fare.
0: Vabbè, in realtà salutiamo veramente tutte le persone, innanzitutto, che sono state presenti qui a vivere questo momento importante di presentazione, tutte le persone che solitamente si vedono un po' meno ma che sono fondamentali per la riuscita di un qualsiasi progetto, e quindi tutte quelle persone che hanno anche dietro le quinte della sede, da tutti veramente hanno consentito di costruire questo meraviglioso
1: questa serata così semplice potrebbe sembrare, ma così complicata per quello che ha rappresentato, l'organizzazione perfetta e puntuale in ogni sua parte, dalla comunicazione al marketing, all'organizzazione, alla segreteria, al ticketing, a biglietteria, social media, alla fotografia, alla produzione video, al web, dalla grafica al supporto tecnico informatico, fino alla produzione e organizzazione degli eventi,
0: proprio come
1: speriamo
0: tutte
1: di non
0: le
1: dimenticarci
0: squadre,
1: nessuno,
0: dove tutti i ruoli concorrono alla riuscita di un grandissimo progetto.
1: E non possiamo che salutare la Fondazione Teatro Goldoni per averci accolto, averci supportato per tutto quello, insomma, del quale avevamo bisogno per realizzare questa bella serata, una serata che rimarrà nella storia perché rappresenta veramente qualcosa di importante, un momento particolare, e diamo veramente l'inizio a una nuova stagione 26-27 sotto una nuova luce, una luce che vede un sogno, che guarda un sogno, quello che era il sogno di Marco Benvenuti.
6: Bene, allora, come dicevamo, siamo alla fine, praticamente il colpo d'occhio è pazzesco, c'è il palco praticamente affollato dai giocatori, sia delle ladies degli uomini, che la fondazione, dirigenti. C'è stata l'ultima novità molto interessante, che è la Casa Libertas, che è esattamente qui davanti al teatro da dove vi trasmettiamo adesso, quindi in via Maier.
1: E come diceva Marco, nella vita, se non si sogna, cosa facciamo?
0: Apriamoci un attimo.
6: Bene, c'è stata la bravissima Simone che ha concluso la serata ricordando una frase di Marco, che era appunto: se non si sogna si chiude baracche e burattini, era la frase esatta. E qui c'è un video di Marco, praticamente qui abbiamo il presidente qua nell'ultima visita a Livorno, esattamente ottobre 2025, nel giro di pochissimi mesi era già riuscito ad avere un consenso e una partecipazione e un calore, un bene da parte veramente di una nutritissima folla di persone livornesi, che ogni volta che varcava il Palasport lo acclamavano e lo inneggiavano. Veramente, sicuramente mancherà a tutti personaggio con questo carisma, con questa visione, come abbiamo detto, con questa capacità di sognare, e al di là della sfortuna che ha avuto di portare a casa, insomma, dei risultati incredibili su tutti i fronti, non solo lo sport, l'imprenditoria, e qui il doveroso applauso di tutto il Teatro Goldoni, che si stringe in una grandissima commozione. Non ci resta altro che, insomma, per superare questo dolore insopportabile per la morte del presidente, di fare tesoro di tutte le cose che ci ha lasciato, di tutto l'impero, diciamo, morale e sportivo che ci ha lasciato. Non soltanto mi sto riferendo al discorso di pallacanestro, ma insomma a tutti i principi che ci ha insegnato e cercato di far capire.

0: Bene, io a questo punto direi che possiamo concludere la diretta. Il video è finito, le luci si stanno riaccendendo. Ovviamente nel teatro regna una commozione che si taglia a fette, cercata di smorzare da cori di sbandati. E qui c'è ancora, insomma, si riapre il palcoscenico, e sul palco appunto ci sono tutte le rappresentanze del mondo Libertas, quel mondo che fortemente aveva voluto benvenuti, quel mondo che finalmente dopo tanti anni si trova radunato in un unico marchio che si chiama Libertas 1947, che comprende, ripeto, basket femminile, maschile, baskin e wheelchair. E con questo augurio di Matteo Soragna, grazie, vi auguriamo Matteo anche noi Soragna, una buona stagione sportiva. E
1: Simone, è stato un piacere.
0: Ci vediamo, insomma, Riccardo, vi aspettiamo numerosi negli appuntamenti live. Quindi tendenzialmente la squadra maschile giocherà di domenica, mentre le femmine giocheranno il sabato alle 18 probabilmente. Poi ci saranno diversi anticipi il mercoledì sera, ma il tutto sarà al Pala Modigliani, mentre invece il basket in carrozzina giocherà in Via Pera, quindi si sposterà da dove era l'anno scorso, cioè alla Bastia, a Via Pera. Quindi grazie a tutti da Daniele Gorgone, grazie a tutti per averci ascoltato, vi aspettiamo a tutti gli avvenimenti del mondo Libertas, grazie a tutti, buona serata.

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 11 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Stai ascoltando Radio Studio X.
3: The Party. The Party. The Party. The History of Dance Music 70 e 80. In studio Roberto Tintori.

Un inizio con la grande Miss Stewart in una versione che mi divertì a rieditare io tanti anni fa per quanto riguarda Jealousy, che ebbe un buon successo qui in Italia. Fu veramente un periodo d'oro quest'artista, talmente d'oro che poi lei ha deciso di venire qui in Italia e risiedere qui, insomma, da noi. L'album, non vorrei sbagliare, prendeva il titolo proprio come questa canzone, o no? No, mi sbaglio. Paradise Bird, pensa un po', il paradiso degli uccelli, con Amy Stewart, dove trovavamo come prima traccia anche una cover, se non sbaglio, di Queen Samantha, The Letter. E poi appunto Jealousy, che era la prima traccia, non vorrei sbagliare, della seconda facciata, in versione lunga ma diversa da quella che ci siamo appena ascoltati, e il disco mix originale è ancora diverso. Allora si prosegue a questo punto con La Bionda, i fratelli La Bionda. È un brano un po' particolare questo, molto carino, dal titolo I Got Your Number.

bellissimo questo disco mix per quanto riguarda naturalmente i fratelli La Bionda, I've Got Your Number, con naturalmente questa bella produzione per Baby Records, e per quanto riguarda naturalmente questo duo, ossia Carmelo e Michelangelo La Bionda, tra altre cose considerati un po' gli inventori della musica disco music italiana, in effetti il loro primo album disco risale al 1978, appunto con La Bionda, dove c'è la famosissima One For You, One For Me, anche se c'è da dire che col nome di Disco Delivery, i DD Sound, loro avevano già realizzato l'anno prima un altro grandissimo hit, quello del 1977, One, Two, Three, Four, Give Me Some More. Adesso ancora produzioni decisamente interessanti.

ritmo leggermente più lento, naturalmente due pezzi, li facciamo su questa ritmica un pochino più soft, questo che ci siamo appena ascoltati e anche un altro, che anche in questo caso è una bellissima produzione, addirittura di Ashford & Simpson, ma cantata da una splendida Diana Ross, in quel periodo veramente al massimo della forma, con questo pezzo indimenticabile, questo pezzo veramente meraviglioso, dal titolo In Have Been Like It.

Eccola, Diana Ross, vero nome Diana Ernestine Earl Ross, lei classe 1944, nata a Detroit. Non solamente cantante, ma anche produttrice e anche occasionalmente attrice. Non mi è mai capitato di vederla in veste di attrice, sarebbe interessante fare una ricerca in questo senso qui. Comunque, a livello di singoli ne ha fatti una marea, anche di album, 34 LP non sono pochi, ma addirittura 184 singoli, una cosa veramente esagerata. E nel 1979 fu un periodo veramente d'oro per questo artista, visto che in quel periodo da questo album furono tratti diversi estratti che funzionano tutti bene. It's My House, per esempio, The Boss, No One Gets a Prize e anche questo brano interessante. Adesso andiamo avanti con il disco mix. Per quanto riguarda il tuo vince di Boogie Wonderland, loro sono gli Earth, Wind & Fire.

Eccole, queste belle, credo gemelle, vista la somiglianza incredibile, molto più che sorelle. Elwan ed Ellen vennero alla luce con un album decisamente molto disco nel 1979 dal titolo Elwan ed Ellen, proprio come loro. E poi nel 1980 fu pubblicato anche un disco mix, un singolo dal titolo Fill Me Up, di genere decisamente molto più funky. Tutto questo per inaugurare la musica funky con voi Roberto Tintori. Adesso c'è un grande personaggio di questo genere musicale, Fred Wesley. Questa è House Party.

genere è decisamente funky e fa parte dell'album pubblicato da lui nel 1980, che prende il titolo proprio di House Party. Titolo che poi verrà dato a tantissime canzoni di genere house verso la fine degli anni 80, ma in questo caso il genere è decisamente diverso. Fred Wesley, lui cantante, ma anche, vedo, vediamo un po', insegnante, addirittura di musica a grandi livelli, nato nel 1943, lunga carriera addirittura con collaborazioni del calibro di Mr. James Brown, ma anche George Clinton, anche Funkadelic, veramente un grande trombettista. E lui realizza il suo primo album comunque molto più tardi, addirittura nel 1980, l'ultimo pubblicato nel 2011. Sì. È un personaggio veramente notevole per quanto riguarda musica funky, soul e jazz. Adesso ancora musica di questo genere con That's the

un brano veramente simpatico e divertente che si rifà al rap hip hop old school, così viene chiamato il genere rap di prima maniera, per così dire, legato molto spesso a un'etichetta indimenticabile, la Sugar Hill Records, e in questo caso loro si facevano chiamare Funky 4 Plus 1 addirittura. Eh sì, questa formazione, classica formazione, naturalmente di colore, formatisi immagino nella scena di New York City e dintorni, realizzarono anche un album nel 1983 e una serie di singoli, addirittura il primo dei quali fu pubblicato nel 1979, anno in cui nacque l'hip hop, la musica hip hop. E naturalmente il primo grande successo hip hop, credo, della storia sia naturalmente Rapper's Delight. Adesso Garfin Fleming, questa è Don't Send Me Away.

Brano decisamente molto d'ascolto, questo veramente radiofonico al massimo, proprio quello che ci vuole, visto che prima ci avevamo ascoltato qualcosa di decisamente molto più scatenato con i Funky 4 Plus One. Questo invece è Garfin Fleming, realizzò solamente 3 dischi mix, nessuno album al suo attivo. Questo pezzo è comunque molto gradevole ascolto e prendeva il titolo di Don't Send Me Away. Torniamo alla musica hip hop e dintorni con la formazione principe di questo genere musicale per quell'epoca. Siamo naturalmente agli inizi degli anni 80. Grandmaster Flash andavano veramente alla grande. E in questo caso ci ascoltiamo The Birthday Party, party di compleanno con loro.

0: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Qui Radio Studio X. Radio Studio X vi presenta la sua

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
14: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
15: Radio Studio X. Música para todos en todo el mundo. Un saludo a todos los oyentes.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Is proud to be broadcasting in AM stereo. We're giving you a better fidelity on AM radio than ever before. Better separation than FM. Fantastic oldies in AM stereo.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: avere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem that I can't fix? Because I can do it in the mix.

0: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
1: A Radio Studio X sono le ore 2, in punto.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie, 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!